0: Pazzi per RDS e amici, come promesso c'è uno scherzo nuovo.
1: Allora, sì, come funziona?
0: Sì, attiviamolo. Praticamente uno, insomma, tra gli amici o in famiglia, sì, dice: Madonna, non mi fai mai un regalo, mamma sì, mia, mai.
1: Succede spesso,
2: sì, a me mutande e calzini. Sì, sì, esatto. No, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: E questo si chiama il regalo mio più grande, infatti.
2: Sto regalo? Mi fa paura, va bene.
1: Cosa sarà questo regalo?
0: Sentite, allora, c'è una moglie al marito.
2: Ok, più grande, regalo più grande. Vai.
3: Ciao, sono Fabiola da Spoleto e il mio compagno mi dice che non gli faccio mai regali. E quindi oggi riceverà il mio regalo più grande.
1: Ricchi questa, eh.
3: Pronto? Sì. Mi senti?
4: Sì.
3: Allora, aspetta, ti deve arrivare una cosa in ufficio.
1: Ufficio?
3: È improvvisa una cosa, è tanto carina.
4: Perché non posso sapere?
3: È un regalo.
4: Quindi, se che cosa faccio? Devi chiamare giù?
3: No, ti chiameranno, ti chiameranno.
4: Va bene, ok, sì, ciao. Okay,
1: okay. In ufficio,
5: il regalo.
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Sì.
6: Pronto, io devo lasciare una cosa al capo della sera. Ok. Lei può scendere a prendere?
4: Sì, allora chiamo giù in ufficio e gli dico se possono uscire. Allora, ma lei dove sta? Là davanti?
6: Io sono qua, io sono la signora Zenglid. E praticamente sono dell'allevamento Cantalupo. E qua ho portato Schnauz della signora che ha preso. Prego. Perché poi bimba Vittoria voleva un cane.
4: È un cane?
6: Sì, ha un cane, un Schnauz qua. Io sono qua, io dovevo venire a Spoleto, poi no. Allora, può uscire qualcuno? Perché io devo partire.
4: Sì, gli faccio uscire, gli faccio uscire.
6: Ha paura dei cani? Chi è che deve uscire? Ha paura dei cani?
4: No, faccio uscire perché mi sta facendo uscire.
6: Lei sapeva che c'era un cane che arrivava da lei?
4: Sì, mi ha chiamato adesso.
6: Allora, avete portato, avete preparato tutto a dove mettere questo cane? Non è che questo cane poi viene e viene là?
4: No, sto arrivando io, sto arrivando in ufficio, sto arrivando. Io arrivo fra 4 ore, intanto faccio uscire il mio collega, va bene?
6: Allora, a museruole, io questo voglio dire, lei capisce, non è che cane, sì, che è un cane schnauzer grande, no, capito? Sì. Questo voglio dire.
4: Importante. Sì, adesso sto facendo uscire la mia collega, io sto arrivando, c'è tutto quanto, va bene?
6: Il cane pesa 90 kg, io non so come dire a lei che pesa.
4: 90 kg?
6: È un cane, grande, è uno

0: schnauzer, il signor ha preso questo schnauzer perché ha detto che avete un cane piccolo e allora era per far vedere bambino certo. Cane grande.
1: Sì, aspetti. Chiamo, la richiamo subito a questo numero, chiamo la mia compagna. Va bene,
0: grazie.
1: Pronto?
2: Che c'è?
1: Questa qui sta una fuori con Lucane che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg.
2: Oh, porca miseria, pensavo ce ne fosse di più, è arrivato già?
1: Ci sta una fuori, una tedesca che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg, ma che cazzo fa?
2: Mannaggia, è arrivato, pensavo arrivassi più tardi.
1: Ma che cazzo fa, Fabi? Che stai combinando?
2: Vittorio lo voleva e quindi.
1: Certo. Lo voleva, anche 90 kg.
2: Ma il tenero tenere.
1: Da fuori testa, 90 kg lo metti a casa?
2: Vabbè, lo so.
1: E che cazzo a casa.
2: Tranquillo.
1: Ma che sta a fare adesso? Dove siamo? Usciamo noi? Vai via, dove entra un cane?
2: No, ma hai sempre detto che volevo un cane grande. Sei contento, te l'ho regalato.
1: Ma che cazzo di Fabi? Poi via un snazzo di 90 kg? C'è anche sto al lavoro. Che devo fare con sto cane?
2: Lo devi andare a prendere.
1: Va bene, ok, va bene. Ciao. Pronto?
0: Allora, scusi, io sto qua con il cane. Allora, che dobbiamo fare? Può venire a prendere? Perché io adesso veramente devo andare.
1: Allora, lei sta all'ufficio mio.
0: Sto davanti all'ufficio tuo, da via Cesi sto qua.
1: Bussi alla porta, ho detto alla mia collaboratrice, apra, insomma, gli lascio il cane.
0: Ah, se questi sono i presupposti, io lascio il cane così, ci deve essere un padrone. La signora da Spoletto mi manda a Terni. Io non ce la faccio più, io devo andare via.
1: Ma io sto arrivando, però nel senso, cioè mi tempi, la lascio là, dopo arrivo io, lo prendo io il cane.
0: Allora lo lascio alla signora?
1: Sì, signora Alessandra.
0: Alessandra, va bene. Allora adesso quando arriva in ufficio non troverà più poltrona sua perché c'è cane seduto ed è il nostro regalo più grande di Fabio, la Vittoria e tutti i pazzi per dire di Fabio, sono
1: pronto.
0: È il nostro regalo più grande, vuoi dire qualcosa a Fabiola?
1: Ma va a cagare,
0: e vedrai quante ne farà con 90 kg di peso.
3: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: ragazzi per RDS, amici, anzi, se avete gente che non fa regali in famiglia, segnalatecelo così noi gli facciamo uno scherzo.
1: Così imparano a dire che non arriva il regalo. Noi siamo capaci di fare il regalo più grande. Certo.
0: E adesso un regalo tanto grande gliel'hanno fatto con a questi bagnanti. Perché a Portoferro c'è una parte della spiaggia, evidentemente, che è dedicata a nudisti.
2: Posso dire surfisti
1: col cartello, no? Col cartello.
0: Esatto, c'era un cartello spiaggia per nudisti. Purtroppo sarà stato il vento dei giorni scorsi, non lo so, e il cartello è cascato.
1: E quindi
0: alcuni naturisti hanno deciso appunto di allargarsi.
2: Ma no, certo. Hanno sconfinato?
0: Avranno sconfinato. Alcuni bagnanti appunto hanno visto che c'erano degli sbrendoli in giro, certo. E quindi si sono proprio lamentati, sono arrivate diverse segnalazioni.
1: A qualcuno gli hanno anche attraccato la nave, cioè la barca, cioè ha detto vieni, attacca il gommone al palo qua.
0: Ma addirittura tutti indignati, oddio, sì, che sarà mai, mamma mia.
1: Un po' di natura, dillo
0: Rossella. Ma certo.
1: Ma certo.
3: Con noi la giornata inizia con il sorriso.
4: Dalle 7 alle 10.
3: Scherzi, musica,
4: giochi e tanta allegria. Wake up. Sveglia Italia.
3: È l'ora di tutti pazzi per RDS.
5: Let me tell you.

0: 8 e 18, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Ci sono dei giochi che sono divertenti, ci sono dei giochi che sono avvincenti e poi ci sono dei giochi come la sfida dell'anno che ci fanno rivivere dei momenti.
1: Oh, esatto. E noi siamo dei nostalgici tante volte,
0: sì,
1: no?
0: Vogliamo
1: ripercorrere momenti belli e che hanno segnato appunto delle annate.
2: Vi facciamo proprio sentire tutto un misto di cose, di notizie che sono successe in quell'anno. Voi dovrete indovinare l'anno, appunto.
0: Dovrete anche indovinarlo magari dalla nostra faccia se ci vedete sul canale 265.
1: Intanto
0: ci sono delle sfide che
1: prenotatevi al 388-22-388-22 per la sfida dell'anno.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
6: Cav.
5: Io, San Pietro e Garibaldi.
6: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
5: Sì, no, lo stanno curando.
6: Ancora?
5: Lo stanno curando da Dio. Cioè,
4: proprio. Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app. Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte. Con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Polaretti, riscopriamo l'allegria, tutto qui.
15: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
16: I polaretti, io arancia, tu fragola.
14: Gustare la magia devi fare.
16: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
22: E di vincere, Antonella!
23: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
23: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
24: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super

0: Allora, amici, comincia la sfida dell'anno. Adesso dovremo indovinare. Questo anno abbiamo due giocatori che giocheranno per contendersi una bella RDS bag.
1: Partiamo da Sergio, si trova a Reggio Calabria. Buongiorno.
2: Buongiorno, Sergio.
3: Ciao, buongiorno.
2: Quanto sei lontano dal chioschetto verde col gelato stupendo davanti al lungomare?
1: Sì, è vero, lo so.
3: Cesare, sono quasi vicino.
2: E allora? Allora mangiate un gelato alla faccia
0: nostra.
2: Hai
0: già fatto il primo bagno?
3: Ancora no, ancora no.
1: Ma come ancora no? Dai!
3: Vabbè, è stato sempre brutto tempo in questi giorni.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene.
1: Allora, Sergio, te la vedrai con Yap e viene da Trieste, Yap.
2: Yap!
3: Eccomi.
2: Trieste è una delle città più belle in assoluto. Piazza Unità d'Italia è un capolavoro. Buongiorno.
1: Però Yap da dove viene?
0: Questo nome?
3: Yap è il nome olandese.
0: Ah, olandese.
3: Significa Giacomo, come Yap Sam.
0: Come Yap Sam, certo.
2: Io sono Yap Ciccio Valenti, pensa. Che bello.
1: Allora, amici, vai con la sfida dell'anno. Voi sentite tutta la clip che vi dà un po' di notiziole. Dopo il gong potete prenotarvi urlando il vostro nome. Okay. Chi prima urla, prima si prenota.
2: Alla fine della clip, così rivivremo quell'anno. Vamos!
4: La rivista statunitense Time rompe una tradizione storica. Per la prima volta l'uomo dell'anno non è una persona, ma un oggetto, il computer.
5: E ti telefono a casa? E ti telefono a casa? Vuole chiamare qualche persona?
6: Perdoni, Gentile, è finito. Campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: Sergio Calabria si fa parte subito. Vai, Sergio.
3: 1982.
0: Come
1: cosa
0: avrai
1: l'hai
0: fatto?
1: Capito?
2: Sì, sincero. Prima di Campioni del mondo eri vicino o no?
3: Sì. Ero con Thriller.
2: Ah, con Thriller.
1: Ma come mai? Addirittura l'anno ti ricordi?
0: Il disco più venduto di sempre, tipo.
1: Ah, esatto. Va bene. Yap.
3: Sì, non ero neanche nato nell'82.
1: Amore. Quanti anni hai?
3: Io sono del 95. Diciamo che Thriller era indicativo.
1: Ok.
2: Non l'hai visto, certo.
1: Adesso lo sai, abbiamo anche vinto nel 1982.
0: Ti mandiamo comunque un gadget, va bene?
3: Grazie.
1: Invece vince l'RDS Bag Sergio.
2: Ok?
3: Perfetto.
2: Sergio,
3: perfetto.
2: Hai 35 secondi per raggiungere Cesare e mangiare un gelato.
0: E poi
3: va bene.
1: Ciao ragazzi.
3: Buona giornata.
2: Ciao.
7: Dalle 7 alle 10 tutti

0: Ferrari.
1: È stata presentata la prima Ferrari completamente elettrica, con il design di Johnny Ive, la Ferrari luce.
2: Sì,
1: e Ferrari. Questa cosa ha destato pareri molto contrastanti.
2: Sì, alcuni, vabbè, cioè, ci sono state ovviamente anche le testimonianze.
1: È piaciuta molto a Montezemolo.
0: Sì, Montezemolo è stato proprio
2: ex leader Ferrari, insomma, sì, cioè, sì, è andato giù abbastanza tosto.
0: Però, per esempio, ad alcuni piace, a me piace tantissimo. Ne vorrebbe una.
1: Sì.
0: Vero?
1: Come?
0: Ne vorresti una?
1: Ma se me la danno da provare magari adesso.
2: Una Ferrari elettrica? Fa, no? Ok, perfetto. Allora,
0: però comunque è un regalo alternativo, quantomeno adesso, no? Vogliamo parlarvi di quella volta che vi hanno regalato, oppure avete regalato voi, un regalo, qualcosa veramente di alternativo, cioè, allora, di nuovo.
2: Ferrari era sinonimo di motore, rombo, ok? Arriva la Ferrari elettrica, quindi si cambia rispetto al solito.
1: Insomma, vi hanno regalato qualcosa che magari... a volte magari o non vi è piaciuto completamente, come gliel'avete detto, che cosa vi hanno regalato che vi ha stupito in negativo e in positivo?
0: Ecco, parlateci di queste cose con messaggi vocali al 388-22-388-22. Vogliamo anche un'esperienza vostra in diretta, quindi qualcuno verrà in diretta.
1: Solitamente quando
0: noi.
1: Qualcosa non ti piace, la psicologia dice che devi fare un appanino, cioè devi dire una cosa, ti è piaciuto? Ah guarda, mi piacciono moltissimo la linea, poi mi fa caccare questa cosa e poi fai un altro complimento.
0: Ah, okay, fai un po' e un po'.
2: Quindi l'alternativa dice, rispetto al tradizionale, ok, può essere accettata bene o non accettata bene.
3: Sette alle 10, tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 265 del

0: Domenica
1: 8:38, amici, a tutti pazzi per RDS. Va bene che a caval donato non si guarda in bocca, sì. Però a volte si ricevono dei regali che proprio magari non ti piacciono fino in fondo. Come glielo dici?
2: O che non te l'aspettavi così, o che c'era una novità nel prodotto.
3: Magari qualcuno voleva fare anche l'alternativo, capito? Regalandoti questa cosa.
4: Mia zia mi regalò per la mia laurea magistrale. Un libro dei fioretti di San Francesco, per carità,
3: bello.
4: Con la copertina d'argento, ma veramente un regalo di cui tuttora non so cosa farne.
3: No.
4: Ha chiuso lì. E vabbè.
3: Dallo a me, lo voglio io, i fioretti di San Francesco.
1: Che bello!
5: RDS, sì. Buongiorno, io sono allergica al lattosio, mi sono operata.
1: Sì.
5: A Napoli si usa che quando uno si opera si porta qualcosa di buono. Mi hanno portato la mozzarella di bufala.
1: No. Che non ha lattosio,
3: che non
1: però,
3: ha poco lattosio, ce n'ha poco.
2: Sì. Allora, vogliamo sapere, tutte le volte che sono arrivati questi regali, e l'intenzione era bella, era una cosa veramente carina. E poi però...

0: insomma, magari non era perfettamente in linea con le aspettative.
1: Era proprio adatto.
2: Messaggi vocali al 388-22-38822. Continuate così.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
20: A Polaretti riscopriamo l'allegria tutto qui.
21: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
22: I Polaretti! Io arancia, tu fragola?
23: Gustare la magia devi fare.
22: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
24: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
25: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Giovedì 28 maggio, sono le 8:44, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
26: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà in indebolimento sul nostro territorio per effetto di correnti relativamente fresche.

0: fresche che porteranno dei fenomeni su Alpi, Prealpi, con qualche sconfinamento poi verso sera anche alla Valpadana centro-orientale. Le precipitazioni a tratti interesseranno anche la dorsale appenninica con sconfinamenti alle coste tirreniche centrali. I valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord. Per la giornata di venerdì questi fenomeni a tratti interesseranno anche l'Appennino e le aree interne di Sicilia e Sardegna. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Latte versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.

0: 8:48, l'idea era bella per fare un regalo, poi in realtà è arrivato davanti il momento della consegna e siete rimasti un po' così. È un po' lo stupore per i tanti amanti della Ferrari quando poi è arrivata la Ferrari elettrica.
1: Sì, perché uno va a cercare sempre di qualcosa poi, che può, capito, sconvolgere un po' gli animi, forse a volte sono troppo sconvolti.
0: Poi se ci regalano una Ferrari elettrica non è che ci tiriamo indietro.
2: L'importante è che se ne parli.
0: Ecco.
3: Mi piace. Buongiorno RDS, i miei figli, sì, due maschi e una femmina, sono già grandi, mi hanno regalato per il 45esimo compleanno un mazzo di meravigliosi crisantemi, non sapendone esattamente
2: il significato.
3: Allungano si sono rifatti con la festa della mamma con un bel mazzo di rose colorate,
2: un vaso per le ceneri anche.
3: Ciao RDS.
1: E poi posso dire, i crisantemi sono bellissimi, sono
0: non c'è dubbio, è il significato che c'è dietro.
4: Ancora. Ricordo che al mio battesimo mi regalarono i fermacravatte per i bambini.
0: Al battesimo?
4: In oro, tra l'altro. Tutto cambiato.
0: Tutto cambiato? Cosa vuol dire? Che l'hai fuso? Che
1: ma
0: hai fatto?
1: Scusa, al battesimo si regalano questi fermacravatte.
5: Io non dimenticherò mai un Natale, ero piccolino, del 2000 forse. Ero fissato un po' con i marchi, quindi le cinture di marca, ero un teenager. Mia zia, la più spinorcia di tutte, mi regala una cintura taroccatissima dove davanti c'era scritto un marchio e dietro un altro marchio. Quando io ho aperto il regalo mi ha guardato e ha esclamato: hai visto Fra? C'ha due marchi, non uno!
2: Due in uno, hai capito?
1: Chissà come mai ce n'aveva due. Vabbè, abbiamo Alice al telefono, pronto?
0: Buongiorno.
6: Pronto, ciao, buongiorno.
1: Ciao, raccontaci.
6: Allora, per il mio 30esimo compleanno il mio compagno, che è un avventuriero, un avventuroso, io invece sono una pigrissima, ha pensato bene di regalarmi un'esperienza in kayak sull'Adige. Bellissimo, il problema è che venivamo da una settimana di piogge torrenziali, quindi il livello dell'Adige era proprio in piena e ulteriormente era il periodo post-Covid, quindi bisognava essere uno solo per kayak, neanche
0: neanche in coppia.
6: È stato disastroso, io sono arrivata al momento di salire sulla barca, ho pianto e ho detto: o qualcuno sale con me o io non vengo, mi riportate indietro.
2: E alla fine l'hai fatto?
0: Come è finita?
6: Alla fine l'ho fatto con l'istruttore, quindi in realtà io ho preso il sole tutto il tempo e lui pagaiava.
0: Ma lui alla fine ti ha detto
6: per una settimana.
0: Alla fine ti ha detto: che esperienza, te l'ha detto?
6: Sì, me l'ha detto, mi ha detto che me lo rifarà fare ancora, ma
2: avresti faticato di più in pedalò.
6: No, è stato bruttissimo.
1: Ti sto immaginando, Alice, ti sto immaginando nel paese delle meraviglie proprio. Sì.
6: Però va bene, alla fine è stato bello.
1: State ancora insieme?
6: Siamo ancora insieme, abbiamo appena avuto una bambina.
0: Che anche lei ha già il kayak, pensa un po' te.
6: Sì, adesso si sfogherà su di lei probabilmente.
0: Certo. Bene.
1: Tanti auguri, Alice.
6: Grazie.
0: Salutaci l'avventuriero e la bimba. Ciao.
6: Ciao Alice. Un bacione, ciao.
7: Tutti pazzi Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata. Chiaro.

0: 8:57, amici, termina così questa seconda ora, ce n'è una terza. In questo momento,
1: cioè, abbiamo fatto saltare un po' di coppie, un po' di amicizie con regali che abbiamo fatto rinfacciare.
2: Mamma mia, che poi non abbiamo.
1: Che micidiale.
2: Non abbiamo picciato neanche le voci, quindi poi esatto, uno lo deve sapere. Quello
1: cioè,
2: è
1: il marito di quella che ha portato sul kayak, sull'Adige, sulle rapide. È lui, è lui.
2: Ed erano felicemente sposati.
0: Dai,
2: erano.
0: Che adesso c'hanno anche una bimba.
2: Torniamo tra poco.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
5: Sono pronta.
1: Anche noi ad ascoltare tutte le notizie. Grazie Paolina.
5: Iran e Stati Uniti, nella notte attacchi incrociati nel Golfo, presi di mira siti e basi militari con l'allerta aerea anche in Kuwait. Lo sblocco degli asset iraniani è una condizione non negoziabile per arrivare ad un accordo di pace, dichiara il Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran. E le nuove tensioni fanno risalire il prezzo di gas e petrolio. A Cipro si riunisce il Consiglio Esteri informale, sul tavolo Russia-Medio Oriente, allargamento dell'Unione con la Commissione Europea che accelera sull'adesione dell'Ucraina e proporrà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali per il 16 giugno. Caldo eccezionale per il mese di maggio, temperature record in tutto il continente in queste ore. I livelli massimi. Gianluca Teodori.
6: Picco da piena estate in tutta Europa. Da domani in Italia cala il livello di allerta anche per effetto di precipitazioni sparse che attenueranno dalle prossime ore l'afa di fine maggio. Oggi però, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute, bollino rosso per le massime, decisamente oltre la media a Roma, Firenze, Bologna e Torino. Bollino arancione per Pescara, ondata che non ha risparmiato il nord. Il termometro a Bolzano ha raggiunto 36,5 gradi, caldo senza precedenti a maggio negli ultimi 70 anni, con punte di 35 gradi a Merano e 34 a Bressanone.
5: Lo sport, Cristiano Di Cosimo.
7: Tennis, Sonego e Paolini fuori al secondo turno del Roland Garros. Il torinese battuto in 3-7 dallo statunitense Paul. L'azzurra, con un problema alla caviglia, superata dall'Argentina Sierra, sempre in 3-7. E oggi Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Cobolli, Arnaldi, Darderi e Berrettini. Calcio, termina anche la seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio, risoluzione consensuale del contratto con i biancocelesti. Il tecnico toscano atteso sulla panchina dell'Atalanta, che si separa dal direttore sportivo Tony D'Amico. Al suo posto in pole Cristiano Giuntoli. Il Crystal Palace vince la Conference League nella finale di Lipsia, sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano. Brescia-Ascoli, la finale dei play-off della Serie C. Le rondinelle hanno battuto 2-0 la Salernitana, mentre per i bianconeri indolore la sconfitta 2-1 a Catania. Ciclismo, il danese Wolgren vince la 17ª tappa del Giro d'Italia con traguardo ad Andalo. La maglia rosa resta a Vingegaard. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.02 in questo momento, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz, attenzione che si gioca!
1: Eccoci amici! C'è l'italiano, non è un optional, l'avete fatto il ripassino dei verbi, il ripassino del vocabolario, dell'abecedario, l'avete fatto?
2: Anche se non l'avete fatto non vi preoccupate, perché...
1: No, preoccupate.
2: No, non vi preoccupate, giocate adesso. Lo stesso.
1: Che gioco è?
2: Andate di intuito.
0: Sì, sono di solito parole che noi addirittura non usiamo, devo essere sincero. No. Però si vanno a scoprire, insomma, magari l'abbiamo sentita.
1: Ci acculturiamo insieme, amici.
2: Affidatevi alla vostra memoria scolastica, memoria, ok? Vediamo che punto è.
0: Memoria scolastica.
2: Dai, 388-22-388-22, prenotatevi, amici.
0: Sì, memoria scolastica, guarda, sto guardando. Sì,
2: stai,
0: no?
2: Stai sentendo?
0: No, c'è memoria scolastica.
1: Se io ce l'avrei avuta.
2: Ecco, no, oddio, mi ha bruciato un orecchio.

0: non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dai tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: E oggi giochiamo con Serena?
4: Buongiorno Serena.
5: Buongiorno.
4: L'infermiera, ciao. Serena di Roma.
5: Esattamente.
3: Buongiorno. Hai fatto la notte?
5: Cosa?
3: Hai fatto la notte?
5: No, sto andando a lavorare, lavoro sul territorio io. Okay. Quindi.
6: Sul territorio?
5: Sì.
6: Vai a fare dei prelievi? Dov'è a fare?
5: Anche. Prelievi, flebo, medicazioni, quello che serve.
6: La trovi subito la vena? Sei brava?
5: Sì.
4: Insomma, il suo lavoro, mazzo.
5: Mi chiamano vampiro.
6: Ci sono quelle che non trovano la vena.
4: Mazzo, lo trovi subito il palco o vai al bar a fare lo spettacolo?
6: Ci sono anche quelli che non lo trovano.
3: Serena, sei pronta?
5: Prontissima.
3: Si parte. Dai.
6: Allora,
3: vai.
6: Serena, che cosa significa deprecare?
5: Deprecare. Questa è tosta. Iniziamo bene.
3: Se
5: deprecare, una cosa deprecabile, una cosa che Dio, come dire, deprecare.
4: Quello è l'aggettivo deprecare.
5: Per carità. Lo so, ma non mi viene.
6: Spara qualcosa.
3: Spara qualcosa.
5: Deprecare, una cosa quindi... deprecabile, una cosa che togliere, privare di qualcosa.
4: No.
6: Manifestare un vivo disaccordo o una ferma disapprovazione nei confronti di un fatto, di un comportamento, augurandosi
3: che non avvenga.
6: Questo
3: capito?
6: È proprio da Zen.
4: Okay.
5: Perfetto, abbiamo iniziato benissimo.
3: Tipo
5: insomma.
3: Oggi depreco
4: che tu possa non trovare la vena, ecco, ce la vogliamo di cuore, insomma. Ok?
3: Non sbagliare più. Participio passato di stringere sarà strento, strinto o stretto?
5: Stretto.
3: Brava, stretto.
6: Io dico stretto.
3: Tu dici strinto, no? Sì, c'è gente che dice strinto.
4: Anche Livorno si dice strinto.
6: Mi sono strinto la cintura, sì.
4: Ok.
6: Lo strinto di Messina, sì.
4: Di Corinto. Attenzione, guarda che con questa ti giochi tutto.
5: Vai.
4: Incuria. Il significato?
5: Incuria significa oddio, come dire, trascurare qualcosa.
3: Giusto.
4: Sì, arricchiamo un po'. Però sì, ci siamo.
5: Trascurare, non curare, incuria,
4: sì,
5: quindi
4: una
5: mancanza di cura.
4: Mancanza di cura, di attenzione, di interesse alla custodia, di mantenere. Cioè, se devi andare, se fai un prelievo con incuria,
6: vedi che non trovi la vena.
5: Non trovo la vena, faccio un bel ematoma.
6: Se la vena è troppo strinta, non la trovi.
3: Non la trovi, certo. È deprecabile. Guarda quante cose, oggi sarai pazzesca.
6: Mia,
3: pazzesca.
4: Attenta all'incuria del clistere, perché poi li diventa
5: solo così.
3: Solo così, solo vabbè. Così, ecco. Amica cara, noi ti regaliamo l'RDS bag e ti mandiamo
5: grazie,
3: un bacio grandissimo.
5: Ragazzi, siete fantastici, vi adoro, mi rallegrate le mattinate.
4: Carina,
3: comunque
4: grazie.
3: Ci scrivono che in Toscana si dice anche strinto.
4: Visto?
5: Sì,
4: c'è strinto, vabbè.
6: Muy bien.
4: Ciao.
5: Allora chiamiamo il bar. Ciao ragazzi.
0: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
7: Tutti pazzi per RDS.
8: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
7: Tutti pazzi per RDS.
9: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
10: No, nel senso là.
9: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
10: Devi darmi tempo.
9: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Tutti pazzi per RDS. Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
2: Tutti pazzi per RDS ti aspetta ogni

0: Want to want me, Jason Derulo. È arrivato il momento, fra pochissimo, della nostra rubrichetta Le meglio battute. Sapete che ogni volta tiriamo fuori un comico dal passato, dal presente, un comico straniero. Questa volta si parlerà di un comico americano, italiano, anzi, italianissimo.
1: Italiano?
2: Ma non ve lo dico.
0: Dico che è romano.
1: Iniziali.
0: Cigi.
2: Non lo so. Vabbè, amici, state con noi, tra poco le meglio battute.
1: Così scopriamo anche, certo.
0: Esatto. Adesso invece parliamo dell'RDS.
2: Esatto, perché c'è stata la conferenza stampa, sono state annunciate anche le date e torna l'RDS Summer Festival, quindi torna il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo, ovviamente.
0: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori di Summer Kit. E scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ho deciso dove andare in vacanza. La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: estate, accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super

0: Ricordati che devi morire!
1: Sì, no, ma me lo segni proprio, è una cosa... Non mi preoccupare.
2: Le meglio battute. Storie di gente che hanno fatto ridere.
3: Le ancora... meglio battute.
4: E ancora non ve lo dico chi è, ve lo voglio far indovinare, vi voglio far sentire. Facciamo così, faccio sentire.
5: Abbiamo
4: la voce.
5: Le iniziali, CG.
4: Vi dico che è nato il 17 maggio 1955, famiglia di comici, ministri, giornalisti, sismologi anche.
3: Ok.
4: È romano,
3: sismologi.
4: Sentiamo. Sì, sì.
5: Ha due sorelle.
6: Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio. Tremi a dentoni nel buio.
7: Certo.
6: Ma la risposta non la devi cercare fuori.
5: No.
6: La risposta è dentro di te. Però è sbagliata.
4: Giustamente.
3: Ma è Guzzanti.
4: È Corrado Guzzanti, naturalmente uno dei miei preferitoni di sempre.
5: Vai.
4: Genio assoluto. Abbiamo raccolto un po' di battute dette da lui, alcune ve le leggiamo. Non scherziamo sulla vecchiaia, c'è gente che ci muore.
5: Certo.
4: Questo è invece uno dei miei personaggi preferiti, Vulvia.
8: Corre come una lucertola. Si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola.

0: Padova. Chi è? È la lucertola. Perché ci non accende?
1: Pure sempre Mulvio invece.
0: Cavalieri, sono stati i protagonisti del Medioevo.
2: Sì.
0: Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano?
3: Perché?
0: Che li spingeva a farlo? Ma che c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Educational Channel. Spingitori di cavalieri.
1: Spingitori di cavalieri.
2: Che bravo!
1: Ne abbiamo ancora voglia.
4: Sono tre ore che te lo dico. Ma qua siamo in due, mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io, la stessa persona che poi prima o poi ti menerà. Ma lo capisci?
1: Perché naturalmente, a parte tutte le trasmissioni televisive, l'Ottavo Nano, l'Ottavo Nano Tunnel, eccetera, naturalmente ha fatto parte anche di Boris, che è questa fantastica, ha fatto dei personaggi incredibili. Poi cosa abbiamo ancora?
0: E allora
1: chiudiamo con questo.

0: ce ne sarebbero tantissime ribattute del Corrado Guzzanti, lo amiamo.
1: Come le uscite del raccordo anulare.
0: Esatto.
2: E lo salutiamo.
3: Dalle 7 alle 10 tutto.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, adesso vi parliamo dei messaggi, perché addirittura messaggi che si mandano su WhatsApp. C'è chi ha elaborato addirittura la teoria secondo cui l'età influisce sul modo di scrivere i messaggi di testo.
1: Allora, mi rimproverano sempre la gentilezza, cioè quando io scrivo buongiorno, ti mando un messaggio,
2: grazie.
1: Mi dicono, i giovani mi dicono che non si fa più, bisogna essere.
0: La punteggiatura la metti?
1: Io la metto, ma non si usa.
0: Non si usa, bravo.
1: Non si usano le maiuscole, non si usa punteggiatura.
2: Beh, c'è stato un periodo.
1: Si va diretti alle domande. Oh!
2: C'è stato un periodo, però io mi ricordo qualche anno fa, che si scrivevano tutte le cose abbreviate.
1: Ah, sì.
0: Perché quello non c'è più.
2: Forse è rimasto comunque.
0: Però c'è, per esempio, mood, ansia, piango, io devastata.
2: Sì, sì. Invece del

0: quando qualcosa ti fa ridere invece delle emoticon che ride, devi mettere la bara o
1: la
0: il teschio.
1: La bara, no, o il teschietto.
2: Tutte le mattine, cioè, morto, buongiorno morta, amore, sì, come stai? Tutto bene? Sì. Punto. Finito. No, finito. Ok.
1: Oppure c'è la frase: oh, mi sento male, quanto è bella. Sì. No, vabbè, che vibe. Tutte queste cose qui. E tra l'altro, le nuove generazioni sono talmente veloci che usano tutte e due i pollici. Invece noi, no. Cioè, usano i pollici così e vanno avanti.
0: Usare
1: tipo,
0: gli indici.
1: No, tutti e due li usi per scrivere un messaggio. Scusa.
2: No, a me un pollice copre tutto lo schermo. Quindi non è possibile.
0: Non si chiama più. Non si chiama. Se tu chiami un ragazzo.
2: Ma va.
0: No. Anzi, l'obiettivo è chiamare, non rispondere e poi semmai scrivere.
1: Ma sì, la velocità anche nella digitazione delle parole, vabbè, quella cambia.
2: Quindi
1: .
2: Cosa vogliamo scrivere? Cosa vogliamo sapere? Come mandarli a quel paese?
1: Come scrivete i messaggi rispetto magari a dei giovanissimi oppure giovanissimi se
2: come vi scrivono i messaggi?
0: I vostri figli vi sgridano perché siete dei boomer oppure al contrario, vostra madre, i vostri genitori scrivono cose, fanno cose che non dovrebbero fare. Avete levato i social a vostra madre, per
2: anche
0: esempio,
2: a voi succede
0: troppo.
2: Quando scrive papi vuol dire che c'ha bisogno di soldi di un passaggio,
1: certo, cioè, quella è la cosa più bella e più buona,
2: che bello il calore, no, boom.
1: Amici, fateci sapere tutto al 388-22-388-22, messaggi vocali brevi, mi raccomando.
3: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
3: eh? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: È scientificamente provato. Ridere fa bene.
17: Come

0: alle 9:43, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di andare a confessare quanti lunghi sono i nostri messaggi, quanto sono precisi, usiamo abbreviazioni,
1: si può chiamare, è vietato. Come si fa?
0: Cosa è
2: perché c'è chi ha elaborato addirittura una teoria secondo cui l'età influisce sul modo di scrivere i messaggi, quindi sono diversi da quelli della generazione Z, boomer, eccetera. Sentiamo cosa ci avete risposto.
3: Ciao RDS, sono Giuseppe e sono un millennials. Okay. Volevo dire che ai tempi nostri scrivevamo abbreviato non perché faceva figo, ma perché
1: quello è vero.
3: I messaggi costavano 19 centesimi al minuto e avevamo un range limitato di caratteri.
1: Di parole, di caratteri.
2: Ma io non me la ricordo questa
1: come
2: cosa, veramente.
1: Si scriveva tutto attaccato e tutto abbreviato perché forse di tot caratteri, 120, mi sembra, costava un altro SMS. Sì.
0: Forse Rossella non era ancora nata.
2: Ma non è nata,
0: evidentemente. Sì, io ero piccolo, non me l'avevano dato i miei genitori.
2: Non avevo
0: i messaggi, brava.
1: Si faceva lo squillo anche perché, per esempio,
0: lo c'era
1: scattato la risposta.
4: Ciao RDS, buongiorno, sono Davide.
0: Beh.
4: Allora, io i messaggi ho una particolare fortuna, perché nel telefono ho un'impostazione che schiacciando il microfono mi traduce in scrittura quello che dico.
1: Certo.
4: No, se dovessi pensare di scrivere veloce come fa ad esempio mio figlio, mi verrebbero le artriti alle dita.
0: Ciao. Artriti alle dita.
1: Beh, che è una cosa che c'era un sacco di tempo e in pochi la usano, ma è comodissima in realtà.
5: Sì. Hai voglia, mio figlio mi bacchetta sempre, soprattutto per le emoji. Se scrivo buonanotte o buongiorno col sole, col cuoricino, col bacino, lui mi scrive sotto: era necessaria l'emoji?
1: Necessario.
2: Comunque, per quanto riguarda i cuori, dovete mandare solo i bianchi se volete sembrare giovani, ok?
0: Cuori
2: bianchi sono, sì, il cuore bianco.
0: Io mando bianco blu come la PL. Va bene. Allora.
6: Ciao ragazzi, io che ho quasi 30 anni, ho sempre scritto i messaggi con la punteggiatura, anche se effettivamente spesso mi dicevano che sembrava fossi sempre arrabbiato perché alla fine mettevo un punto.
1: Ma chi l'ha detto?
6: Però in realtà questa cosa la facevo anche quando era piccolo, quando tutti usavano la scrittura abbreviata. Adesso invece effettivamente non metto più le maiuscole perché mi piace mettere quelle minuscole, non so, mi dà un senso diverso.
0: Di
6: ciao Alberto, Vicenza.
0: Va bene.
1: Comunque
0: okay.
1: Ciccio, per evitare figuracce non lo mandare il cuore bianco blu,
0: Madonna mia.
1: Perché significa perché in codice per OnlyFans.
0: Davvero?
2: Ma io non la sapevo sta cosa.
1: Io
2: scusa,
1: per la PL si dice il sito bianco azzurro è quello,
0: Ad allenatori, a giocatori, a presidente
1: azzurro.
0: A parrete a turca Dio bianco azzurro, li mando tutti i miei colori della PL.
2: Abbiamo Tina al telefono, buongiorno cara.
7: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno.
2: Raccontaci.
7: Allora, io avendo mio figlio che vive a Roma, che vive a Londra, quindi io tutti i giorni sono lì per sentirlo, no?
0: Brava.
7: Solo che lui lavora tanto. Io essendo una boomer non mi va di scrivere perché non sono molto veloce, mando i vocali, solo che i miei vocali minimo durano un minuto.
0: No,
2: rimasta un minuto.
7: Ma io ne mando uno, io ne mando 5-6 a raffica.
0: Amore, hai ragione, Madonna mia, piglia male.
7: E lui mi risponde sempre incavolato: mamma, ti ho detto un sacco di volte che io oltre 5 secondi non leggerò più i tuoi messaggi, allora, quindi non mandarmeli più.
0: Mandati il bonifico solo li spiccioli, così impara a capire quanto è importante la concretezza,
2: ma
0: e lo spessore.
2: Ma tutti che cosa gli dici sempre?
1: Un minuto di
7: allora, per fargli un po' più breve di un minuto, che ci provo ma non ci riesco, quindi io ne mando 5-6.
2: Ma cosa c'entra? La
0: fai
2: somma
0: bene, fai bene.
1: Gli spiccioli.
2: No, metti il timer quando devi mandare un messaggio, metti il timer così almeno
7: 5 secondi riesco a dire ciao buongiorno.
0: Hai capito?
1: Buongiorno.
0: E lui ti dice ciao. E lui ti dice buongiorno.
2: Oggi fai la splendida.
7: No, lui non mi dice ciao. Lui non mi dice
2: non
7: ciao.
2: Dice
7: ma mannaggia.
2: Guarda, oggi fai la splendida. Mandagli un cuore bianco.
7: Ah, ecco.
2: Così, un cuore bianco.
1: Azzurro,
2: No,
0: fino
2: no,
0: in questa roba.
2: Così vedrai.
7: Dice mamma, tutto bene.
2: Vedi, poi ti dice qualche parola in più allora.
7: Va bene, allora ci provo.
2: Ciao Tina.
0: Ciao
7: ragazzi, buona giornata.
0: Ciao.
8: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: tutti pazzi per RDS. Salutiamo subito Valeria che sta facendo la fisioterapia. Valeria, un bacione.
1: Buongiorno.
2: Anche Sergio.
3: Buongiorno.
4: Avete fatto fisioterapia anche voi?
5: Fisioterapia?
4: Non lo so. Magari
0: sì, no, perché abbiamo salutato una mia amica che ci ascoltano sempre tutte le mattine a Milano. In

0: centro di fisioterapia.
1: Bene, allora buon ascolto e buono scrocchio.
2: E oggi di cosa si parlerà?
3: Di cosa si parlerà, diceva Ciccio. Traduco, Ciccio, un attimo che traduco.
1: Allora, traduci tu? Prego. Perché non capisco.
3: No, perché non avevi ancora le cuffie.
1: No, ce l'avevo. Sì. Allora. Parleremo di educazione finanziaria. Su 39 paesi l'Italia è 36esima.
2: Buono!
1: Cioè, non sappiamo cos'è un interesse, no. Non sappiamo cos'è l'inflazione.
2: Ma perché non lo insegnano a scuola invece del latino?
1: Guarda, hanno inserito alcune nozioni basilari proprio perché si sono resi conto che anche quando dobbiamo investire un piccolo risparmio, non sappiamo dove mettere le
3: quando
1: mani.
3: Quando si paga le tasse.
2: Pensa che per anni ho condotto la Ciccio Economy ed era molto divertente. Tra l'altro anche con Gianluigi Buffon. Per cui queste robe qui sono belle quando diventano reali e concrete.
0: Io lascio fare agli altri.
1: Ecco, appunto, e ti fregano. Capito? Ecco. È proprio quello che bisognerebbe.
2: Non voglio saperne niente.
0: Non voglio sapere. Interessano queste
2: era
0: cose.
2: La prima puntata della Ciccio Economy, diceva così.
0: Vabbè, forse oggi facciamo così, vi ascolto e capiamo.
2: Capiamo qualcosa.
1: Poi vi occuperemo di bellezza e di campionati.
2: Wow.
1: Ci sono campionati che non hanno niente a che vedere con il calcio. Ah, visto che ai mondiali non ci andiamo, esistono campionati mondiali di cose che non sono sportive.
2: Birre, salsicce, queste cose qua.
1: No, per esempio si è appena conclusa a Londra il Bolt Fest, dove tutti i calvi del mondo si sono riuniti a Londra. Birra, pizza e ragazze.
3: Hanno festeggiato sbocciando, diciamo.
1: Sì, sbocciando. Esattamente.
0: Bravo Sergio. Amici, noi vi salutiamo. Salutiamo la hai finito, scusa Anna. Perdona.
1: Sì.
0: Allora salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia, Ricchi Battini, Severini c'è.
2: È già arrivato.
1: Ci siamo tutti.
2: Godetevi Anna e Sergio.
3: Ci risentiamo domani. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ed eccoci in redazione, siamo pronti con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
2: Eccomi.
1: Le news, poi Anna e Sergio.
2: Notizia dell'ultimo: era trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Arrestate 3 persone. Attività ancora in corso in Italia, Spagna, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano e Principato di Monaco. Iran e Stati Uniti nella notte attacchi incrociati, colpiti il sito militare di Bandar Abbas. I Pasdaran prendono di mira una base americana aerea, spari di Teheran contro 4 navi di Hormuz. La tensione si riflette sui mercati, le borse europee aprono negative, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,24%, risalgono i prezzi di petrolio e gas. Approfondimenti su agi.it. A Cipro si riunisce il Consiglio Esteri informale, sul tavolo anche l'allargamento dell'UE con la Commissione Europea che accelera sull'adesione dell'Ucraina e proporrà l'apertura dei capitoli negoziali il 16 giugno. Papa Leone esprime preoccupazione per il conflitto che si è intensificato.
3: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze.
2: Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
4: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. Si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. E quello che continua ad accadere nel Golfo, gli americani hanno colpito delle postazioni a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno risposto affermando di aver colpito, ma non si capisce bene come e quale base americana nella zona. Questo fa capire che la trattativa avviene anche così, e si sa che la posta in gioco è la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e la dislocazione dell'uranio arricchito che sta attualmente in territorio iraniano. Ma se siamo ancora a questo, ai colpi di guerra, ai lampi di battaglia, per riuscire a ottenere qualcosa di più, vuol dire che la trattativa non è certo nella fase finale, nella fase che

0: si sperava fosse quella come veniva raccontata nei giorni scorsi. Il rischio è di una recrudescenza del conflitto, cioè la trattativa si interrompa e torni la parola soltanto alle armi. Anche perché sembra una situazione contagiosa. Sicuramente i falchi del governo israeliano dicono adesso andiamo avanti nella nostra opera contro Hezbollah in tutto il Libano. E addirittura Smotrich, che insieme a Ben-Gvir è l'uomo nero del governo israeliano, dice per ogni soldato israeliano ferito in Libano facciamo radere al suolo 100 edifici di Beirut. La rappresaglia, insomma, dentro una guerra, dentro una trattativa. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È giovedì 28 maggio 2026, le 10 minuto. Buongiorno, buongiorno a voi, come siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Staremo insieme fino a mezzogiorno anche oggi, anche lì se vorrete, sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
3: C'è Sergio Dobolone.
2: C'è Severini Regina.
3: Buongiorno, come state, amici?
2: Tutto bene.
3: Grazie. Tutto bene, tutto va bene. Sergio, facci un resoconto della tua giornata e della tua nottata, perché ormai la gente mi chiede: ma vogliamo più particolari? Chi frequenta Sergio, si sta fidanzando,
2: che ma come mai tutte queste domande? Cioè,
3: no, se ne fanno e quindi tu dovresti rispondere.
2: Voglio trovare un senso a tutta questa storia.
3: Sei Vasco Rosso.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza

0: Sabrina Carpenter, alle 10:08 di questo giovedì, qui su RDS con Anna e Sergio.
1: When did you get hot? Quando è che diventi caldo? Quando scegli le cose giuste da vestire. Google ci ha appena mandato il resoconto di tutto quello che gli italiani cercano di tendenze moda primavera, che sono un po' particolari. Al primo posto c'è il soprabito beige da uomo.
0: Ah sì?
1: Ce l'hai tu un sopravvissuto?
0: Assolutamente no.
1: Cioè, sai di quelli tipo esibizionista? Sì. Wow!
0: Ma perché?
1: Cioè, non lo so, al primo posto delle ricerche.
0: Il maniaco del vicolo del film.
1: Non lo so, non lo so. Allora, cosa va di moda secondo gli italiani? Perché le ricerche, uno stile va di moda, lo stile hippie. Quindi, caro Sergio, riprenditi i vecchi film di Verdone, ti metti una bella bandana, pantaloni.
0: In che senso?
1: Esatto, zampa d'elefante, camicie floreali che ne hai una quantità infinita. E sei perfetto.
0: Ho vinto?
1: Hai vinto, però la zampetta, ce n'è un pantalone a zampetta?
0: No, non lo posso comprare, poi questa musica sotto, guarda, me l'alzi un po'. Ah, senti.
1: E vai. Trend dell'estate, al primo posto degli stili ricercati c'è lo stile hippie, al secondo lo stile giapponese, che forse nelle donne lo riesco a identificare, no? È il kimono classico, per un uomo che ti vesti?
0: Beh, i pantaloni morbidi, larghi, cioè vado tantissimo con le scarpe basse, tutto molto morbido.
1: Ma quello è un po' arabo.
0: La giacca un po' tipo no karateghi, però lunga, morbida, sai, tipo...
1: Scusa, ce l'hai tu un uniforme da
0: giudo?
1: E vai in giro con cosa? Non può andare benissimo.
0: Così, vado io. No, c'ho dei pantaloni giapponesi morbidi che metto di stanza.
1: Vai.
0: Sì, molto.
1: Allora,
0: bello.
1: O lo stile hip e lo stile giapponese, oppure lo stile futuristico, quello che insomma a me piace tanto, l'argento, l'oro, un po' rockets. Questi sono i tre stili italiani, vorrebbero vestirsi così, almeno da quelle che sono le tendenze delle ricerche di Google. Ma andando nello specifico,
0: allora il nuovo rinascimento casual con un più 330% rispetto al 2025. L'abbigliamento casual vive un momento d'oro. Non si tratta però di trascuratezza, anzi di una ricerca verso un'eleganza rilassata, dove volumi si fanno morbidi tra girocollo essenziali, bermuda e giochi di pieghe sapienti.
1: Posso dire una cosa sui bermuda? Sì. I bermuda al mare, per favore. L'altra sera sono andata a teatro e c'era gente in bermuda.
0: Che meraviglia. Ben estate, sai.
1: Vabbè, ho capito, ma un pantalone. Ma scusate, ma perché avere.
0: C'è gente che va in onda con le infradito, figurati.
1: Tu. Vorrei sapere.

0: scusa, ma il Bermuda ti fa entrare più aria, è molto più fresco di un pantalone.
1: Areggiare il locale prima di soggiornarvi. Normale.
0: Nessuno ci soggiorna, Sergio, guarda. È sfitto quel locale, dammi retta.
1: Oversize come linguaggio dominante, la silhouette ampia si consolida come pilastro stilistico del 2026. Al centro della query dei utenti svetta il blazer oversize, il color salmone conquista
0: la primavera.
1: Guarda
0: per cosa?
1: Dalle cravatte da uomo alle scarpe col tacco. Mamma mia, una cosa terribile. Io c'avevo una camicia salmone. Passando per i vestiti, il salmone è il colore di tendenza delle ricerche, il fascino dell'unione rivisitata, il rigore storico torna attuale, le giacche in stile napoleonico e i richiami al military chic segnano picchi record in questo inizio d'anno, reinterpretando l'autorità in chiave contemporanea e fluida.
0: Allora, la sai la storia del cardigan ceruleo, no?
1: Tenente cardigan? Lanciata,
0: cardigan ceruleo, cioè, c'entra il diavolo veste Prada.
1: Sì.
0: Che colore è il ceruleo?
1: Il ceruleo?
0: Sì, perché questa è la domanda che hanno fatto gli italiani. Severini, ma perché devi suggerire?
1: Ceruleo sarà un tipo di occhi, no?
0: Cioè, si dice degli occhi cerulei, quindi non può essere rosso, no?
1: No, sarà che cos'è il celeste
0: e il blu. Celeste e blu e varie tonalità di verde. Quindi e questo è il colore un po' dell'anno. Mentre per i matrimoni va di modissimo il vestito da sposa verde.
1: No.
0: Verde.
1: Vabbè, perché verde è speranza. Dice, stavolta ce la facciamo? Boh. La speranza è l'ultima a morire.
0: Beh, chi non si veste in bianco pare che si veste in verde, un verde pallido, non stiamo parlando di un verde bandiera. Beh, io mi sono sposata in blu, bluette, un vestito da sposa. No, niente, non riesco a tu quando ti sposi che colore?
1: Io mai.
0: No, prova a fare uno sforzo di immaginazione.
1: Ma mai proprio.
0: Dai, che vestito, che colore?
1: Non può esistere questa
0: blu. Blu.

0: così sollecitare le opinioni dei nostri ascoltatori, ma gli uomini difendono le Bermuda, dice fa caldo, ma non è che quel pezzettino che va da sotto il ginocchio al malleolo vi rinfresca? Se fa caldo, ragazzi, non può essere questo. Tu non sei convinto di...
1: No, ci sono occasioni e occasioni, naturalmente. Io sono sempre per la comodità in generale.
0: Senti un uomo.
2: Sono d'accordo con Anna Pettinelli. Bravo. Non si può andare in giro con il Bermuda. Oh. Un uomo non è elegante così. Ecco. Basta un pantalone lungo, qualsiasi esso sia, ma non in Bermuda, in teatro, in città. È incomprensibile. Nelle scuole, è incomprensibile.
0: Anche perché poi quel pezzo di carne che vedi è sempre pieno di pelazzi, tutti.
1: Ma quali pelazzi? Ma chi fa questo?
0: Ma no, perché gli uomini hanno i peli sulle
1: Assolutamente
0: gambe.
1: Assolutamente no, io ho delle gambe lisce.
0: Fai vedere?
1: Guarda che capolavoro.
0: Ma perché ti depili i polpacci? Ma
1: io sono bellissimo.
0: Oh santa madre. Torniamo, subito.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
2: Eccolo che arriva il regalone del giovedì, 4 di fila senza interruzioni, alzate volume, ballate e cantate, c'è la sequenza mixata.

0: Del rhythm is magic, esatto. Stavo dicendo, siamo incrociati. Sapete quando due persone si uno da una parte e uno dall'altra a darti un bacio sulla guancia,
1: esatto,
0: e cocciano in bocca.
1: È uguale.
0: Comunque, questa storia di Bermuda ha mosso tanti pareri.
1: Sì.
0: È ovvio che dice: io faccio il corriere, per me il Bermuda è comodo. Hai ragione, ma infatti io parto di Bermuda in situazioni tipo a teatro, a cena, alla sera, il Bermuda, almeno che tu non stai a Riccione.
1: Ma vale solo per l'uomo questa cosa?
0: No, vale anche per la donna, perché io trovo che questi shorts inguinali in una situazione a teatro o a cena non vanno bene. In spiaggia vanno bene, ma io la vedo così, ognuno si veste come gli pare. Per carità, è una piccola idea. E c'è chi ti vede vestito.
1: A me.
2: Sì. Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, secondo me Sergio, che fa tanto il sostenuto, quindi quello che respinge il matrimonio, sotto sotto è un romanticone. Io lo vedrei vestito con un pantalone di lino chiaro, con una camicia di quelle sue bellissime floreali che rappresentano il suo carattere spumeggiante, allegro, divertente, in una spiaggia esotica dei Caraibi. Quindi una location molto adatta a lui. E con l'infradito che non guastano.
0: Così ti devi sposare.
1: Allora, mi vedo anch'io così, però senza infradito, a piedi scalzi e non sposandomi, diciamo. Però va bene, il pantalone e la camicia ci sono.
0: Così siamo buoni tutti.
1: Mi
0: piace, Sergio, ti devi sposare.
1: E comunque
0: così.
1: Ha ragione sul fatto che sono romanticone, cioè non è una cosa, non esclude l'altro. Non è che perché odio il matrimonio non sono romanticone. Proprio perché sono romanticone non voglio rovinare il romanticismo sposando.
0: Quello che tu chiami romanticismo io lo chiamo in un'altra maniera, Sergio. Sì? Non lo posso dire che cosa. Andiamo.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.
3: Certo.

0: Grandi successi.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere oggi l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ragazzi, siamo messi malissimo quando si parla di inflazione, tassi di interesse. La risposta degli italiani è... Boh!

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: RDS. Ultimo, Romantica.
3: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti riguarda.
0: Irama, Cabana.
4: Rimane Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
2: Samurai J, Flamenco Paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Di canzone, stavamo ricordando quando Lorenzo Jovanotti è venuto qui e ce l'ha cantata prima che uscisse.
1: Capolavoro, sì, l'abbiamo sentita in anteprima, cantata da lui qui accanto a noi prima che uscisse il brano. Bellissima emozione. Jovanotti, un mondo a parte, 10:51 di questo giovedì su RDS con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
0: Abbiamo un problema, siamo penultimi nella classifica globale. Le ultime rilevazioni sulle competenze finanziarie, l'Italia è posizionata dal 36esimo posto su 39 paesi presi in esame.
1: Più del 50% dei giovani e dei lavoratori under 40 non ha idea di come si calcoli la propria pensione futura, insomma il sistema contributivo, e non sa cosa sia, come funzioni un fondo pensione complementare. Insomma,
0: allora andiamo per ordine, partiamo dalle cose semplici. L'interesse, io ho 1.000 euro, partite Pink Floyd, senti, ma
1: subito.
0: Allora, dicevamo, ho 1.000 euro, li tengo fermo in banca, ho il tasso di interesse del 10%. Il 10% per chi te lo dà è più il 10%. Vabbè, è un esempio, no?
1: Sì.
0: Cosa succede? Se ho l'interesse del 10% quando il coso è semplice.
1: Allora, sì, l'interesse è semplice, quindi ogni anno guadagni il 10%, sempre e solo sui 1.000 euro iniziali.
0: Perfetto.
1: Cioè 100 all'anno.
0: 100 all'anno, per cui in 4 anni quanti ce n'ho?
1: Allora, e dopo fai conto che il primo anno è 1.000 più 100 è 1.100, secondo anno 1.200, il 3 1.003, dopo 30 anni avrai 4.000.
0: È un cavolo, praticamente.
1: Questo.
0: Conviene l'interesse composto.
1: Composto, sì.
0: Cioè?
1: Dove l'interesse viene reinvestito, cioè ogni anno il 10% viene calcolato sulla cifra totale dell'anno precedente che cresce continuamente. Quindi anno 1 guadagni il 10% su 1.100, finisci l'anno con 1.100. Il secondo anno con 1.210, il terzo anno con 1.331, dopo 30 anni avrai 17.449.
0: Un po' diverso l'interesse composto, però c'è un rischio.
1: È un superpotere quando investi, ma è un nemico giurato se fai debiti, come con le carte di credito e finanziamenti. Se non paghi un debito, gli interessi si accumulano sul debito precedente, facendoti trovare in tempi record con una cifra enorme da restituire.
0: Quindi quando fate un finanziamento, guardate bene cosa state firmando. Uno firma e dice vabbè, quant'è alla fine un finanziamento per tutto, per un'auto, una vacanza, insomma, gli italiani fanno finanziamenti. Il problema è degli italiani. Faccio una domanda, vediamo, perché qui l'abbiamo cannata tutti, io per prima. Allora, dunque, se hai 100 euro su un conto corrente che rende l'1% l'anno e l'inflazione è al 3%, dopo un anno potrai comprare più o meno cose con quei soldi?
1: Io li lascio là e me ne fotto.
0: E te sbagli. E la vedi che sbagli. Sbagli perché più delle tante intervistate risponde uguale, li lascio là.
1: Sì.
0: Non comprendendo che lasciare i soldi fermi su un conto corrente durante un periodo di inflazione significa, nei fatti, perdere denaro ogni giorno in termini di potere d'acquisto.
1: Quindi vediamo perché... tutte le cose. Via.
0: No, l'italiano l'hanno visto, insomma, purtroppo è così. Noi risparmiamo come negli anni 90, cioè mettiamo i soldi in banca. In Europa siamo il popolo che ha più liquidità nei conti correnti.
1: Penso.
0: Perché tutte le volte che vabbè, senti quello che dice, ho investito, ho guadagnato, abbiamo paura di perderli quei soldi. Siamo estremamente conservativi da questo punto di vista.
1: Voi.
0: Invece tu li spendi tutti, un altro discorso. Io parlo di investimenti. Ma che c'entra? Tutti li diamo allo Stato, perché allo Stato paghiamo le tasse, non è questo.
1: Sì, ma il mio modello unico è diverso dal tuo.
0: Eh? Il tuo?
1: Il modello unico è semplificato.
0: Cioè?
1: A, quanto guadagni?
0: Sì.
1: B, mandaceli.
0: Ma vedi Sergio, ma non è così.
1: Tutti.
0: Non è così. Però veramente non sappiamo diversificare il rischio, capito? Storicamente compriamo una casa oppure titoli di Stato, eppure c'è un'economia completamente diversa nella quale, mi rendo conto, addentrarsi è complicato. Spiegami cos'è un Bitcoin.
1: Ma è una cosa molto bella, insomma, per un aperitivo ci sta anche bene, no? Cioè, fare l'aperitivo.
0: Ma con l'oliva o con le patatine?
1: Con le patatine,
0: con
1: secondo
0: patatine.
1: Me. Con le patatine.
0: Ma anche
1: bello.
0: Un tagliere di formaggi, cioè, e salumi.
1: Due Bitcoin,
0: due Bitcoin
1: è un
0: tagliere.
1: È un margherita.

0: altro dei messaggi che sì. tutti hanno lo stesso commercialista. Sì. Il tuo
1: assolutamente sì. È uguale, ogni volta che chiama, diciamo, è meglio che si segga. Insomma.
0: Ah, pronti per una ricerca che è stata fatta in tutto il mondo, molto interessante, che riguarda la bellezza. Per cui vi faremo anche una domanda scomoda. Fermi lì, non vi muovete.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Faccio l'informazione qui su RDS con le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
6: Ben trovato.
5: A te.
6: Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati i beni, società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. In Italia, Europa, Isole Cayman, Libano e altri paesi. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Medio Oriente, in Libano, proseguono i raid aerei israeliani, bombardata la città di Tiro per due volte, alta la tensione nel Golfo con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e il Kuwait che attiva le sirene d'allarme. Gli scontri tra ultras a Torino domenica scorsa nel Question Time alla Camera. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha quantificato il fenomeno negli ultimi anni.
7: I dati confermano l'efficacia delle misure adottate dal 2022-23 ad oggi. Il numero degli incontri con incidenti si è ridotto del 44%. In forte calo è anche il numero dei feriti tra le forze di polizia, diminuito del 41%, in linea con il trend generale che mostra una netta decrescita anche del numero dei feriti tra i civili e gli steward.
6: A maggio migliora la fiducia dei consumatori, l'Istat segnala un aumento di oltre 2,5 punti, cala invece di 1 punto quella delle imprese. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore buongiorno.
8: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. La scena politica sembra più infervorata che mai e del resto dopo l'esito controverso del voto amministrativo, soprattutto la vittoria del centrodestra, a Venezia tutto torna a galla nella guerra tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra vuole in qualche modo arrivare a una nuova legge elettorale che eviti il pareggio e il centrosinistra sembra orientato a fare muro sull'attuale legge oppure con modifiche che non siano sostanziali. E questo sarà un terreno di scontro che però ovviamente non infiamma la platea degli elettori. Sono due i grandi temi che semineranno sicuramente la campagna elettorale di tante tante discussioni. Uno, l'immigrazione, che è stato uno dei fattori al nord anche del successo del centrodestra, perché il tema dei rischi connessi a una immigrazione incontrollata è molto molto presente a livello di popolazione, a livello di cittadini elettori, e la politica sembra accorgersene poco e soprattutto la sinistra non ha elaborato una sua strategia sull'immigrazione. E l'altro però riguarda il governo, perché chi governa ne è responsabile, i costi dell'energia. E qui sul tema della sostenibilità del livello di vita, sui rischi connessi al continuo aumento dei costi e i salari bassi, è il centrodestra che si deve misurare e ovviamente l'opposizione che fa il suo mestiere è in casa. Due grandi temi, immigrazione e sostenibilità della vita dal punto di vista economico. Su questo si giocherà tutta la lunga partita della campagna elettorale. Ci sentiamo tra un'ora su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
9: Con Sergio Topolone Fiscia.
5: Con Severini Regia.
9: Cos'era quel detto? Non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che
5: ma
9: bello.
5: Non era proprio così. Sì,
9: ma no, era prassica che diceva questa cosa.
5: Sì.
9: Cioè, oppure si diceva che la bellezza è negli occhi di chi guarda,
5: certo,
9: come la malizia.
5: Certo,
9: bene.
5: Certo.
9: Oppure la bellezza è soggettiva. In realtà non è proprio così, perché c'è stato questo studio fatto su milioni di persone in tutto il mondo e noi possiamo dare un nome alla bellezza.
5: Quindi possiamo dire oggettivamente che sono bellissime, proprio oggettivamente, no?
9: Taci
2: all'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza.

0: La nostra musica detta il ritmo della tua vita. Detta il ritmo della tua vita.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: preferito, Achille Lauro con Comuni Mortali chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 11:17 di questo giovedì con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Uno dei miei preferiti. Sì. Adesso se tu guardi, ecco, entriamo già nell'argomento. Sì. Guardando Lauro, no?
0: Sì.
1: Come lo trovi?
0: Io non lo guardo, Lauro. Cioè,
1: no.
0: Come
1: no,
0: lo trovo?
1: No. Devi far parte del campione di milioni che sono stati intervistati per il mondo per la definizione della bellezza.
0: Sì.
1: Guardando Lauro, lo trovi bello o no?
0: No. È un parole personale. Cioè,
1: perfetto. Dimmi il nome di un uomo che trovi bello.
0: Severini.
1: Dai, ti ho fatto una domanda precisa.
0: È soggettivo la bellezza.
1: No, non è
0: perché affatto secondo te io sono bello?
1: No.
0: Eppure
1: piaccio. Ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di bellezza in assoluto. Dimmi il nome di un uomo bello per te, che tu lo guardi e dici, beh, questo è proprio bello.
0: E non mi viene, non lo so, non, cioè, non guardo.
1: Che fatica,
0: Sergio Frisci,
1: che
0: vale.
1: Fatica, non ce la faccio più.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
1: Parlare di bellezza non è facile, ma questa ricerca ci aiuterà a dire chi è l'uomo o la donna il più bello.
0: Del reame. Restate qui.

0: altro dei tuoi preferiti.
1: E vedi quanti ce ne sono?
0: Piace a te. Next Amber, Damiano David, alle 11:29, qui su RDS.
1: Oh. Della bellezza, sì, si è parlato molte volte, si è detto che la bellezza è soggettiva. In realtà la bellezza non è così soggettiva. Ovunque, in tutte le culture del mondo, hanno fatto questo studio per capire se esiste un comune sentire riguardo alla bellezza, e l'hanno trovato. L'hanno trovato in quella che è la matematica della natura, perché il nostro cervello associa istintivamente la bellezza all'armonia, quindi tratti delicati, piccoli, corrispettivi tra occhi, bocca, naso, tutto nei parametri, e già questo è bellezza per la maggior parte delle culture, quasi in tutto il mondo. E la neuroestetica dice che davanti a certe opere d'arte o dai paesaggi o a delle persone ritenute belle, sempre secondo la regola matematica delle proporzioni, il cervello di persone diverse attiva esattamente le stesse aree del piacere. Quindi guardare una cosa bella ti dà piacere ed è una cosa abbastanza normale.
0: Io non ho bisogno di parametri, di misure, perché come si dice, sono bello a tutto tondo.
1: Benissimo, sei bello a tutto tondo, ma sai com'è, non stiamo parlando, sì, di te, stiamo parlando di altro. E c'è un'ulteriore, certo, specifica, certo, no? Certo. Qual è questa ulteriore specifica?
0: Prego Severini, agevoliamo. You're beautiful, it's
1: true. Va bene.
0: Ecco.
1: Allora, ci voleva, tu non sei bello, ma piaci, sì, che è tutta un'altra storia. Qui parliamo di bellezza, di estetica.
0: Io sono solo per le intenditrici, cioè.
1: Sì, se poi la smettiamo un attimo di parlare di te, tu, te stesso,
0: Anna, hai ragione, basta parlare di me, parliamo un po' di te, cosa pensi di me?
1: è esattamente così.
0: Secondo i ricercatori, i volti delle donne sono considerati più attraenti di quelli degli uomini, ecco, persino da altre donne, ma questa differenza percepita diminuisce con l'età e scompare quasi del tutto una volta raggiunti gli 80 anni. Mm-hmm. Il lavoro sembra confermare l'esistenza di un divario di attrattiva di genere, un'osservazione che si riflette in secoli di linguaggio che presenta le donne come il sesso più bello. Si tratta di un effetto estremamente robusto, riscontrabile in diverse culture. I volti femminili vengono giudicati più attraenti di quelli maschili, a prescindere da qualsiasi altro fattore.
1: Vedi, e perché? E qui torniamo al discorso principale della matematica delle proporzioni, perché le donne hanno i lineamenti più regolari rispetto agli uomini.
0: Sì, però crescendo l'uomo diventa più attraente e la bellezza della donna purtroppo.
1: Allora qui ti voglio, l'uomo che diventi più attraente invecchiando te lo sei inventato adesso. Va bene Sergio, te lo sei inventato, perché tu attiri l'acqua a tuo mulino. Ma quale scienza?
0: Sergio Connery, sì. Che gli vuoi dire?
1: Sean Connery era meglio a 80 anni che a 40.
0: Certo,
1: assolutamente. Ma vedi di andartene, ma che stai dicendo? Susan Sontag però dice una cosa giusta. Lei ha scritto, sta straordinaria scrittrice americana del 72, scrisse il doppio standard dell'invecchiamento. E la società equipara il valore delle donne alla bellezza della giovinezza, ma non impone, e qui Sergio ha ragione, gli stessi standard agli uomini. Tant'è vero che nello studio la preferenza per i volti femminili, che è netta rispetto a quelli maschili, anche per le donne nella gioventù, man mano che si arriva a 80 anni si equipara, e quindi uomini e donne non sono lo stesso. Non
0: la cambierà. Bellezza maschile dura di più, diciamo, ecco.
1: Non mi sento di dire di no, però non parliamo di bellezza, di fascino. Parlando di bellezza, la domanda scomoda. Uomini, siete mai stati attratti dalla bellezza maschile? E donne, siete mai state attratte dalla bellezza femminile? Questo non vuol dire che avete preferenze di genere, sessuali,
0: No.
1: Stiamo parlando
0: anche
1: di
0: perché
1: attrazione.
0: Oggi ormai insomma sono tutti molto liberi, molto tranquilli, e se prima ci avevano un po' di pudore a dirlo, adesso invece se la vivono
1: Ma qui non parliamo di attrazione sessuale. Io, per esempio, sono rimasta, e lo dico, incantata da una donna.
0: Certo.
1: Che l'ha trovato di una bellezza come se avessi guardato un quadro, un panorama.
0: Vedi che abbiamo delle cose in comune. Anch'io sono stato attratto.
1: No, tu devi dirmi l'uomo dal quale sei stato attratto, se ti è mai successo nella vita. Non lo dirai mai, perché figurati per come sei fatto. Io lo dico, Naomi Campbell.
0: Sì.
1: Cioè, no, io ho visto una volta, ho visto Naomi Campbell e ho detto un altro campionato, un'altra etnia, tutto quello che vuoi. Era veramente molto attraente, come vedere una cosa bellissima.
0: Beh, ecco, quindi, a voi è capitato? Può capitare?
1: No. L'hai trovato un uomo bello che dice mannaggia, questo quanto è bello?
0: Una volta, guardandomi allo specchio. 388
1: la competizione.
0: Diteci la vostra.
1: Niente.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: Robbie Williams su RDS, l'apprezzamento della bellezza, vi è mai piaciuto un uomo, cari ascoltatori, vi è mai piaciuta una donna, senza toccare la sfera sessuale, stiamo parlando proprio di attrazione, sentite.
1: Ciao ragazzi, sono Luca da Porlezza e lavoro per un'azienda di vigilanza privata. Sì. Noi abbiamo in essere anche la villa di Cluny qui a Laglio, sul lago di Como.
0: La villa di George Clooney,
1: certo. Controllo al suo garage, l'ho incontrato. Sì. Devo dire, ragazzi, Cluny, tanta roba. Che cazzarola gli devi dire, scusate. Sì. Veramente, a parte la gentilezza, a parte veramente il savoir-faire, è un bellissimo uomo e ti dico la verità, molto disponibile. Mm-hmm.

0: bello, bello, mi piace, lui mi piace.
1: Beh sì, è uno dei quelli considerati piace, belli nell'ambiente hollywoodiano, assolutamente. Sì, però vedi, oggettivamente è un bell'uomo, certo.
2: Cioè, io dice, preferivo... io l'ho incontrato proprio, mi piace, è un gran figo, tanta roba, e quindi questa attrazione che io non riesco a capire perché tu non hai mai avuto per nessuno.
1: Ma no, no, io quando l'ho visto assolutamente sono rimasto attratto. Non da lui, dalla Canalis che era accanto, però insomma comunque era con lui.
2: No, non ne usciamo.
1: Era con lui, cioè.
2: Cioè non ne usciamo perché, capito?
3: Taxi!
2: Che hai detto?
1: Taxi?
2: Taxi? No, non, c'ho ancora da fare, taxi. Siete voi, meno male che state dicendo la verità.
1: 38822, 38822.
4: Siamo con te ovunque.
5: E in ogni momento.
4: In ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
6: 100% grandi successi.
5: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Deghi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
2: Attrazione per lo stesso sesso, tanti messaggi femminili, un po' meno quelli maschili, li hai condizionati.
1: Ma
2: Sergio,
1: quando mai? Continuate.
2: Eh sì, eh sì.

0: Infatti, train, drive by alle 11:52. Miliardi di messaggi su questa situazione. Se avete mai provato attrazione, insomma, se vi piace oggettivamente, trovate bello uno dello stesso sesso.
1: Uno dello stesso sesso, siamo partiti da questa definizione di bellezza, sì, del fatto che comunque i visi femminili sono più apprezzati sia da donne che dagli uomini.
0: Famosi visigoti, noi famosi.
1: I famosi visigoti, benissimo. Allora, attrazione fatale, eccola.
2: Sono Roberto da Roma.
0: Sì.
2: Mi piace tantissimo lo sguardo di Luca Argentero. Ha un qualche cosa di magnetico, c'ha una gran faccia da para.
1: Da paravento, sì, bell'uomo. Vedi, lui candidamente dice: sono attratta.
0: La cugina è più bella, però diciamo la verità.
1: Allora, Sergio, ma perché devi ritornare tutta a questo fatto?
0: Stiamo
1: parlando di bellezza, la bellezza non ha sesso, no?
0: Sì, assolutamente.
3: Apprezzo la bellezza femminile esattamente come quella maschile. Se vedo una bella donna, una bella ragazza, io non riesco a toglierle gli occhi di dosso. Sono eterosessuale, ma onestamente la bellezza, se c'è, si deve guardare.
1: È vero, è verissimo. Anch'io quando vedo qualcuno di molto bello, lo guardo insistentemente. Forse qualcuno dice:
0: ma nessuno ti dice, ma chi c'è da lì?
1: Appunto, che cosa vuoi? Ma perché quando una cosa è bella, una la guarda, la rimira.
4: Sì, io il capitano Francesco Totti, ecco, al Gol del Parma del 2001. Mm. Mamma mia, che sangue!
0: Ma addirittura.
1: Allora, invece pensa, capitano, io so che ci ascolti perché ogni tanto scrive.
0: Beh, il tuo preferito lo ami da sempre,
1: ma
0: no?
1: Io lo amo come calciatore, come emblema della Roma, ma non sono mai stata attratta.
0: Ma che stai dicendo?
1: Zero.
0: Non ti fanno entrare più allo stadio, ma che hai detto?
1: Ma che vuol dire questo? Perché? Non ho capito. Lo adoro, per me è un faro, ma non ho nessuna pulsione. Vabbè, ragazzi.
5: Ciao ragazzi, ciao. Alessandro da Cagliari.
0: Ciao.
5: Io su Instagram seguo David Beckham.
0: Sì.
5: Che dire, idolo, è un figo, un gran figo. Troppo bello, troppo top.
0: Beh, oggettivamente passa per bello, cioè.
1: Tu segui qualcheduno su Instagram, qualche maschio?
0: Severini.
1: Ma sempre il nostro regista, ma che te frega del nostro regista? Io sto parlando di gente diversa. Qualche, non so, qualche bel maschione, non lo segui?
0: No,
1: va bene.
6: Sì, mi è capitato diverse volte di essere attratta dalla bellezza di una donna. Donne comuni che però per un motivo o per l'altro mi sorprendevano, per la luce degli occhi o per un sorriso.
0: Certo.
6: E devo dire che in quei casi non riesco a fare a meno di dirglielo. E quindi io magari alla cassiera e dico: ma lo sai che hai dei begli occhi, ma lo sai che hai degli occhi stupendi, che magari si fanno anche dei film. In realtà è proprio così, cioè quando vedo una bella donna ho bisogno di dirglielo, perché voglio che si senta per come la vedono gli altri.
0: Tra l'altro, il complimento ricevuto da una donna, da un'altra donna, è ancora più bello, ancora più apprezzato. Certo, se lo fai con la cassiera per avere lo sconto, non è bello.
1: Non è bello. Ma poi bisogna anche essere capiti nei complimenti, che c'è. Quella potrebbe anche pensare cose diverse.
0: No, certo,
1: quindi è complicato anche fare i complimenti.
0: Oggi è difficile tu.
7: Per me, Luisa Ranieri è una figa da paura.
0: Luisa Ranieri.
7: Io la adoro.
1: Sì.
0: Ma guarda, anche Montalbano, cioè anche Zingaretti, il compagno, passa per uno bellissimo e piace a tantissime donne.
1: A te piace Zingaretti?
0: A tante donne. Montalbano sono.
1: Lo trovi attraente?
0: No, però molte donne, molte amiche, no, dice quanto è figo, quanto
1: ma guarda,
0: mi piace.
1: Io sto cercando, abbiamo ancora 5 minuti, forse lo trovo uno che ti piace. Dai.
8: Sì. Ciao, io sono Sergio da Iglesias.
0: Sì.
8: Sono sposato, figlio, una figlia, ma sono sempre stato affascinato da Kenny Reeves, che è l'uomo più bello del mondo. Se vorrei essere, se rinascessi, vorrei essere come lui, mamma mia.
1: Keanu Reeves.
0: Scegli quale pillola prendere e decidi, insomma, se la rossa o la blu.
1: Pillola? Ah, stai facendo Matrix?
0: Sì. Bella Matrix. Comunque, secondo

0: Secondo me, alla fine tutti bei messaggi, ma il più bello in assoluto, secondo me, è questo di questo nostro ascoltatore. Senti.
1: Comunque una bella donna è anche la Pettinelli, La Pettinelli è una bella. Questa mattina l'outfit, quest'outfit che c'hai è davvero telegenico. Vedi? Le sta bene questo colore.
2: Grazie.
1: Te lo dice un fratello di una stilista.
0: E allora vale.
1: Chi è?
0: Più.
1: Io.
0: Ma io, lui. Lui, lo ringraziamo.
2: A me sembra la voce di Armando.
0: Ma veramente?
2: Sì, è un amico tuo. Cioè, una cosa di una tristezza proprio infinita. Ha dato Severini il messaggio di un amico suo.
0: Ma guarda che l'ha dato lui.
2: Un taxi!

0: fulminarci con il maledetto vecchio dell'appuntamento con Anna e Sergio. C'è Petra, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è anche Leo Di Bello.
0: C'è Leo Di Bello, si è svegliato?
2: Si è svegliato.
3: Strascichi dei nostri ascoltatori che discuteranno tutto il giorno sull'attrazione verso lo stesso sesso. Okay. Non vi coinvolgiamo, anzi, vogliamo sapere che cosa avete nel menù di oggi.
2: Tu cosa ci coinvolge su quell'argomento? Petra ha delle cose interessanti da raccontare.
1: Io ho detto che sono una donna che ammette la bellezza femminile, non ho problemi quando una donna è molto bella a dire che è molto bella, mentre a volte, sai, ci sono alcune donne che fanno un po' fatica, no? Si sentono magari
2: tu invece pensi? Cosa hai detto?
3: Io ho detto di essere stata attratta da una Naomi Campbell 20 anni fa, sono rimasta veramente a bocca aperta, non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso, perché era talmente bella che guardarla, quindi è un'attrazione.
0: Tu, Leo, invece questi problemi non li hai perché non ti caga nessuno.
3: Non è vero, i nostri ascoltatori ti hanno nominato. Mi dispiace, Sergio.
2: Non è male.
3: Lo hanno nominato e come più bello di RDS.
2: Beccati questa.
1: Nuovo sex idol di RDS.
0: Pensa come ci siamo ridotti. Va bene.
3: Insomma, 1,95 alto, bruno, vai tanti, giornalista.
0: Chi dobbiamo piazzare?
4: Sei bello e bravo.
3: Bello e bravo.
0: Non far chiamare tua cugina, smettila di fare usare la radio per cose tue.

0: ragazzi.
1: Partiamo, amici.
0: Sì, allora vi lasciamo in buone mani. È tardissimo, redazione chiede udienza. Severini, Frisce e Pettinelli tornano domani alle 10.
2: Baci. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: State ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Loregian, pronti a cominciare. Andiamo in redazione, c'è Roberta Lupi, è il momento dell'informazione. Sentiamo.
5: Buongiorno, subito in Svizzera, gridando Allah Akbar, un uomo avrebbe accoltellato 4 persone nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo. 3 in ospedale, 1 risulterebbe in gravi condizioni, l'aggressore sarebbe un 31enne svizzero poi arrestato. Nella Libia orientale, il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha visitato i 2 italiani attivisti della flottiglia terrestre, sono in buone condizioni, lo riferisce la Farnesina. Mafia ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro tra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. Maxi Blitz della Guardia di Finanza di Palermo, 3 gli arresti, sequestrati beni per 200 milioni di euro. Si tratta di ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione. Sottrarre queste ricchezze significa continuare un processo di disarticolazione necessario. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo illustrando l'operazione in conferenza stampa a Palermo. A Cipro, riunito il Consiglio Esteri informale, sul tavolo anche l'allargamento dell'UE con la Commissione Europea, che accelera sull'adesione dell'Ucraina e proporrà l'apertura dei capitoli negoziali il 16 giugno. Favorevole l'Italia, il ministro degli esteri italiani.
6: L'aiuteremo anche i nostri amici di Kiev per combattere la corruzione, pensiamo per esempio di rafforzare una collaborazione con la Guardia di Finanza, senza dimenticare però i Balcani. Ecco, io mi auguro che si possano innanzitutto accelerare i tempi di adesione di Montenegro, Albania e degli altri paesi per la crescita dell'Unione e per la riunificazione dell'Unione Europea.
5: Sport e tennis, Roland Garros, Acoboli il primo set contro il cinese Hu Hibing, tra poco in campo Sinner. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
7: Buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Il tema dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, come si sa, spacca la politica continentale e anche italiana, con la Lega che fa da capofila, unica forza della maggioranza, della linea no all'Ucraina nell'Unione Europea. Perché tutto questo? È ovvio che esiste un partito filo Mosca e anche un partito eurocritico nei confronti di Kiev. Ci sono dall'inizio della guerra, hanno nobili e soprattutto meno nobili ispirazioni. Ma ci sono dentro la maggioranza e anche copiosamente dentro all'opposizione, come più volte si sono incaricati di ricordarci gli interessati. Però la questione di fondo è la linea del governo italiano, che è espressa da Tajani, che oggi ancora in una riunione proprio su questo a livello europeo ha detto: noi siamo favorevoli. Certo, prima devono entrare i paesi balcanici, noi ci siamo impegnati con alcuni, ad esempio l'Albania, come ben sappiamo. Ma la questione è un'altra, è quella stessa che è stata utilizzata nella polemica della Biennale di Venezia, la polemica sul padiglione russo, cioè i nostri rapporti con Mosca. E non è un caso che il più filo russo sia il partito di Vannacci. Vannacci è stato, come si sa, addetto militare all'ambasciata italiana a Mosca e ha contratto dei rapporti. Qui non si vuole fare dietrologia di nessun tipo. Si può avere un buon rapporto, si può avere addirittura una fascinazione, senza che per questo voglia dire che ci sono circolazioni di corruzione o cose di questo genere. No, però la linea di un paese deve essere chiara e si deve improntare a quello che è successo nel febbraio del 2022. Se un paese democratico viene invaso e chiede aiuto all'Europa, l'Europa non si può voltare dall'altra parte, né il primo giorno né dopo 4 anni. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.

0: 7 minuti, siete su RDS, ci vedete anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, Petra Loreggiana e Leo Di Bello.
1: E poi saremo insieme anche in una delle tappe delle RDS Summer Fest.

0: Safe, siete su RDS, Petra, Leo Di Bello,
1: ci
0: con
1: siamo.
0: Voi giovedì.
1: Sì.
0: Giovedì è la giornata dedicata all'indignato vocale, quindi se i nostri amici che ci stanno ascoltando da casa hanno voglia di scatenarsi, questo è il posto giusto per farlo senza conseguenze per gli altri.
1: Io ce l'ho mio, io direi a te che hai parcheggiato in doppia fila sotto casa mia,
0: sì?
1: Tra l'altro.
0: Quando, stamattina?
1: No, l'altro giorno, che avevo la diretta Sky e ci ha messo 12 minuti pieni prima di uscire e io ero, non puoi capire Petra, cioè avevo una rabbia addosso eccetera e lui serenissimo, cioè ha alzato la mano. Quasi dice sì, scusa,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, dai, non rompere.
1: E poi ha preso, se n'è andato. È una
0: succede.
1: Roba di una maleducazione veramente
0: brutta. Sono d'accordo.
1: Che sconfina,
0: sono
1: no?
0: Sono d'accordo. Invece parliamo di furti milionari.
1: Sì, parliamo.
0: Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift.
1: Kelce? Sì.
0: Ah,
1: Travis Kelce.
0: No, io ho detto Kelce, ho sbagliato.
1: Giocatore di football americano.
0: Lui, sì. Praticamente durante una delle sue partite c'è questo gruppo, diciamo, di malviventi che ha preso proprio di mira i grandi campioni dello sport. Come? Attraverso le immagini che le fidanzate e le mogli postano sui social, cioè attraverso quelle immagini lì capiscono più o meno dove sono in quella giornata i grandi campioni, quindi entrano in questi appartamenti e rubano tutto il possibile. A Kelce hanno rubato qualunque cosa. Che cosa è successo però? Che alla fine del furto questi simpaticoni si sono fatti un selfie con tutto il bottino, quindi si sono fotografati e hanno rubato anche delle maglie che poi li hanno resi riconoscibili, perché i furbacchioni se le sono anche messe per andare in giro.
1: Che geni.
0: E quindi entrati a far parte ovviamente del sistema dell'FBI eccetera, sono stati presi e catturati, e da lì poi hanno scoperto tutti anche gli altri furti che hanno fatto in casa anche di altri grandi sportivi.
1: Sì, però qui bisogna applicare il metodo Leotta, di Letta Leotta, cioè
0: che?
1: Nel senso che non postate mai, anche se non siete super VIP, chi se ne frega, non postate mai in tempo reale.
0: Questo è il metodo Vernia. Giovanni posta
1: Vernia
0: le foto di vacanze, cose sempre tipo quasi un mese dopo.
1: Un mese dopo, basta anche qualche giorno. Cioè non far sapere che in quel momento sei lì o sei da un'altra parte.
0: Vero.
1: Perché questa cosa, oltre che i ladri, come in questo caso, non è mai bello farlo
0: sapere.
1: Sì,
0: non è mai interessante. Quindi io direi, partiamo dal nostro indignato vocale. Quindi a te che hai parcheggiato la macchina davanti a quella di Leo Di Bello.
1: Pezzo. No, PDM, si può dire PDM
0: sì.
1: Si può dire quella parolaccia.
0: Tanto poi ci pensa Levante.
1: PDM, a te PDM, che sei anche un maleducato veramente di proporzioni cosmiche.
0: Sì.
1: Io ti auguro di trovare lo stesso fastidio che tu hai dato a me in quell'istante.
0: E a te che spii i social network delle persone per andare a rubare a casa sua, per a casa loro.

storico, di Levante. Va bene, tocca a voi, 388-22-388-22. Se volete, mandate i vostri vocali, li fate cominciare con a te. E come sempre, al carico da 90 ci pensano oggi Petra e Leo Di Bello.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Giovanotti e Alfa. Buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Mais, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Elisa, amore è.
6: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Somber su RDS 1225. Petra, Leo Di Bello, i vostri indignati vocali, mi raccomando, fatelo con un messaggio vocale che cominci con a te.
1: Sì, cose leggere, chiaramente, di cui ci occupiamo noi, non è che i grandi problemi del mondo.
0: Direi che non siamo noi le persone più indicate.
1: Se cominciamo con i grandi problemi del mondo, Petra, non finiamo più, quindi non cominciamo.
0: Non siamo in grado noi, Leo.
1: Facciamo un esempio,
0: Sentiamo.
2: A te, mio dolce alunno, che oggi mi hai raschiato il giradischi. Ho dovuto sorridere dicendo che allontanati. A te.
0: Amore, gli ha raschiato il giradischi.
1: Non bisogna affezionarsi alle cose concrete.
0: Però
1: quante
0: se
1: volte
0: porti il giradischi a scuola,
1: Petra,
0: non sono io questa, mica insegno.
1: No, però dico, anche tu sei gelosa delle tue cose concrete.
0: Io delle mie cose sono molto gelosa.
1: Anche degli oggetti?
0: Sì, le presto, volentieri, però se non le trattano con cura, con la stessa cura con cui le tratto io, mi arrabbio.
1: Ti arrabbi?
0: Sì, questo anche in casa, anche con mio figlio, mio marito, eccetera. Cioè le cose secondo me vanno trattate con estrema cura, bisogna preservarle.
1: Ci sono un sacco di messaggi, tra poco vi ascoltiamo.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90.

0: RDS.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Questa estate, accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: 12:29 su RDS in diretta con Petra Reggian, Leo Di Bello, c'è la nostra sequenza mixata 4 in fila dal nostro JJ Carrozzo.
9: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
10: Emozioni senza pausa.
11: Solo questa è la sequenza mixata di

0: James Blunt su RDS chiude la nostra sequenza mixata. Petra Loreggian, Leo Di Bello.
1: Quanti
0: con
1: messaggi
0: voi
1: che sono arrivati nel frattempo?
0: Sì, e tra poco sentiremo ovviamente i vostri indignati vocali. Sì. Ma attenzione, l'abbiamo detto poco fa, io e Leo Di Bello, torna l'RDS Summer Festival, torna il nostro RDS Summer Kit, quello pieno di gadget, gadget molto speciali che sono riservati soltanto al nostro grande evento estivo.
1: Sì, tra l'altro sarà in quattro grandi città, nel senso che saremo a Genova, saremo a Rimini, a Monopoli, a Iglesias,
0: sì.
1: Quattro tappe. È fondamentale una cosa: bisogna scaricare la nostra app, tra l'altro aggiornata, bellissima,
0: sì.
1: Quindi fatelo subito in questo momento, perché attraverso l'app scoprite come acquistare il Summer Kit, che vi permette di, come dire, no? Anche per
0: di
1: i
0: vedere
1: piccoli...
0: il nostro
1: sì.
0: festival anche da un punto di vista
1: backstage.
0: Privilegiato, esatto, sì. Esclusivo, ma ci sono anche
1: sotto
0: tantissime
1: palco.
0: Altre facilitazioni che poi scoprirete, quindi mi raccomando, RDS Summer Festival è il nostro festival a portata di mano. Scaricate l'app di RDS e provate a vivere con noi questo evento da veri protagonisti.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e infezione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: 12.46 in questo momento su RDS, ci sono con voi Petra Loreggian e Leo Di Bello. Alle 14 ci sarà anche Giovanni Vernia. Subito Olivia Dinn.

0: neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: The Colors con Karma su RDS.
1: Cambia fagiolo il discorso del karma, sì, ragazzi, sì, quando poi si parla di indignato vocale.
0: Il
1: no?
0: Karma torna sempre.
1: Io ci credo in questa
0: anch'io,
1: cosa.
0: Anch'io tantissimo.
1: Non ti arriva subito nel breve periodo, ti arriva nel medio lungo. Nel
0: come
1: medio lungo termine
0: sia.
1: Arriva il conto da pagare e a volte arriva tutto insieme.
0: Noi invece il conto da pagare lo mostriamo subito, sì, a chi ha dato fastidio ai nostri ascoltatori. Sentiamo i messaggi.
2: A te, autotrasportatore, sì, che blocchi la seconda carreggiata in autostrada, sì, ce ne sono solo due in questo caso,
0: okay,
2: e non è che superi solo un altro autotrasportatore,
0: no,
2: ne superi due, tre,
0: quattro,
2: cinque, sei all'ottavo e sei ancora lì e tutti andiamo a 80 per colpa tua.
0: No.
1: Ecco. Capita anche a me questa roba qua di vederla ogni tanto.
0: Quando
1: poi
0: guidi
1: fatto,
0: il tuo camion, dici.
1: No, fatti complimenti a tutti quelli, a tutti gli ascoltatori,
0: certo,
1: che ci ascoltano, tra l'altro in tanti, eccetera.
0: Sì.
1: Però a volte capita che qualcuno resta un po' troppo nella corsia di sorpasso.
0: È vero,
1: succede.
0: È vero, succede. Poi
3: a te che ieri passando hai dato l'acqua alle piante, ecco, mi hai fatto la doccia.
0: Ecco, posso aggiungervi, a me l'hanno fatta, io ero in motorino questa mattina, me l'hanno fatta lavando il vetro della macchina di fianco.
1: Cioè
0: questo lavava il vetro e l'acqua è arrivata
1: tutta. Ti è arrivata addosso, applausi,
0: sì, sì,
1: applausi.
0: Sì, sì, lui proprio neanche si è scusato.
1: Vabbè, poi.
4: A te che ti ritenevi mia amica, che quando chiedevi di uscire mi facevo in quattro per uscire con te,
0: poi?
4: E quando te lo chiedevo io,
1: storia
4: mi
1: triste,
4: tiravi il pacco all'ultimo.
0: No.
4: E alla fine ti ho detto se era una ruota di scorta, e mi hai risposto che anche le ruote di scorta servono.
0: Che cattiveria, ma che brutta risposta.
1: Tra l'altro, che cinismo,
0: ma
1: assoluto,
0: che cinismo.
1: Un cinismo incredibile, però questo ci fa riflettere che a volte ci sono tanti rapporti solo di convenienza.
0: Eh sì,
1: cioè nel senso quando hai bisogno,
0: ma che cattiveria,
1: no,
0: a dire
1: vero,
0: anche
1: vero,
0: le ruote servono.
1: Vabbè,
0: ne abbiamo
1: comunque
0: ancora uno, dai.
1: No,
0: non ne
1: a
0: abbiamo
1: te,
0: più.
5: Figlio mio, sangue del mio sangue,
0: sì,
5: tesoro
0: sangue
5: bello della mamma, che ti mando un messaggio per,
0: sì,
5: dire torni a casa,
0: sì,
5: a che ora ti preparo, stai bene,
0: sì,
5: e tu mi mandi quell'audio odioso di 0,1
0: sì,
5: secondo,
0: sì,
5: dove io sono costretta a fermarmi, prendere il telefono invece di leggere a tendina, aprire il messaggio e ascoltare, tra 5 minuti arrivo. A te,
0: ma
5: figlio
0: almeno,
5: mio,
0: tesoro,
5: sangue,
0: ma articolato. A me arriva ma è finito, il messaggio non
1: com'è
0: è che va,
1: è? Com'è che inizia?
0: Ma
1: che è proprio
0: ma e poi non va oltre. Quindi per tutti voi noi siamo pronti con il nostro carico da 90, lo facciamo fare a Levante, senti che roba. Facciamo anche un super pezzo? Vogliamo leggere un
1: sì,
0: super
1: non,
0: pezzo?
1: Sì, non il figlio, perché figlio è sempre figlio poi alla fine. No,
0: dai,
1: figlio no.
0: Io lo farei a quella che ha detto ruota di scorta.
1: Quella
0: che anche le ruota di scorta,
1: sì,
0: servono.
1: È
0: per
1: è
0: lei.
1: Vero, è vero. Dai, è super.
0: Tu sei un super pezzo di me. Sono d'accordo. Dai, torniamo tra poco. Restate qui con noi su RDS.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Prima abbiamo nominato il suo fidanzato e adesso tocca a lei con Elizabeth Taylor. Quando sono le 12.59, Petra Loregiani e Leo Di Bello. Abbiamo chiuso la prima parte.
1: Sì,
0: la
1: basta
0: prima
1: indignati.
0: Ora. Basta indignati, ma abbiamo un sacco di cose. Tra poco parliamo di musica.
1: Certo,
0: giusto?
1: E poi con Daniele D'Asametra parleremo anche di tecnologia. Dopodiché arriva il Verni alle 2.
0: Arriviamo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza tempo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: La radio che state ascoltando RDS, siamo Leo Di Bello e Petra Allore e Gian. Quando sono le 13 in punto, c'è Roberta Lupi, andiamo da lei per ascoltare le notizie di giornata.
3: Bentrovati in Svizzera. Gridando Allah Akbar, un uomo ha accoltellato 4 persone nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo. 3 in ospedale, uno risulterebbe in gravi condizioni. L'aggressore sarebbe un 31enne svizzero, poi arrestato. L'ipotesi di un atto terroristico ancora oggetto di indagine. L'aggressione in un video diffuso dalla testata elvetica Blick. Trovato il tesoro di Messina Denaro, maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Tra gli arresti sentiamo Paola Gubbiotti.
4: Fondamentali le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno chiarito come parte del flusso di denaro connesso ai traffici della droga fosse destinato in modo sistematico alle esigenze di Matteo Messina Denaro. Un'attività investigativa complessa che ha consentito di trovare solo una parte dell'enorme patrimonio accumulato dal boss. Gli inquirenti sono partiti da Andorra e hanno toccato Gibilterra, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Principato di Monaco, Isole Cayman e Libano. Sequestrati 200 milioni tra beni, società e disponibilità finanziarie, ma il calcolo appunto è per difetto, dice il procuratore di Palermo, De Lucia. Una fortuna fatta con investimenti nelle rinnovabili, soprattutto eolico, edilizia, grande distribuzione alimentare e turismo. Arrestato Giacomo Tamburello, narcotrafficante fedelissimo a Messina Denaro, la moglie e il figlio. I 3 gestivano i capitali immensi del boss di Castelvetrano.
3: Kiev ratifica rapidamente i documenti principali relativi al prestito di sostegno, prima tranche di 90 miliardi a giugno, lo scrive su X il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Siamo allo sport, tennis, Roland Garros in campo Coboli, avanti di 2-7 contro il cinese Hu Yibing, e Sinner al numero 1 del mondo, il primo set contro l'argentino Cerundolo, a seguire Darderi, Arnaldi, Berrettini e nel doppio Bolelli Vavassori, quest'ultimo impegnato anche nel misto con Sara Errani. Ciclismo, Giro d'Italia, tra mezz'ora al via la 18ª tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. 170

0: 21 chilometri. Questa è RDS. Lunedì 2 su RDS, Petalo Reggiani a livello, la Linda Gravena in regia.
1: La Linda Gravena, stavo ascoltando Roberta Lupi che dava gli aggiornamenti su Sinner, perché in effetti sta giocando il secondo turno del Roland Garros, sì. No? Diceva giustamente Roberta, ha vinto il primo set 6-2 contro Juan Manuel Cerúndolo, che è il fratello, diciamo, del Cerúndolo un pochino più famoso, ed è, ha già breccato nel secondo, ma Sinner l'unica cosa che lo può fermare in questo momento, anche con le fortune del Alcaraz, è o il caldo, perché a Parigi, come sì, un po' da noi, ci sono temperature pazzesche, clima rovente, oppure lui stesso, un po' di stanchezza fisica che ci può essere perché gioca, sì, tanto, no? Tante partite, quindi insomma Sinner, l'unico avversario di Sinner è Sinner.
0: Un bel tuffo nella Senna potrebbe essere,
1: ecco, questa
0: la soluzione.
1: Hai sempre delle idee, Petra. Devo dire, geniali.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un lato.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Quattro grandi successi
2: in sequenza mixata.
1: RDS,
3: RDS.

0: chiama Dracula questo pezzo che chiude la sequenza mixata su RDS insieme a Petra e Leo Di Bello.
1: Allora, tra poco dobbiamo parlare di un pezzo, cara Petra, Lore, Gianna, quindi sì, parleremo di musica nel nostro Music for You, che secondo me lancia un argomento sempre molto attuale e interessante, cioè di canzoni del passato
0: che a volte ritornano.
1: Che a volte ritornano, ma arrivano alla generazione Z attraverso il loro linguaggio, che sì, è il linguaggio social, ragazzi. Sì, sì. Poi si
0: diciamo
1: chiama TikTok,
0: cosa,
1: soprattutto, e TikTok e poi rilancia i brani.
0: Che
1: spesso, però ormai
0: sì, sì, spesso
1: così, ragazzi,
0: i ragazzi ascoltano questa musica fortunatamente attraverso delle piattaforme che all'epoca non esistevano e che rilanciano quindi,
1: cioè,
0: pezzi.
1: Cioè, questo volevo dire, cioè i social che sono sempre denigrati, sì, su tutto, eccetera, in realtà hanno anche qualcosa di buono.
0: C'è un perché.
1: C'è un perché, e TikTok permette, come dire, di rilanciare dei brani, sì, che altrimenti i ragazzi non conoscerebbero.
0: Tra poco ti do anche la mia opinione in merito a questa cosa, restate qui su RDS.
1: Arriviamo.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su

0: plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Siete con Petra Loreggiana e Leo Di Bello. Alle 14 partono i Peggio Più Peggio con Giovanni Vernia. Subito c'è Harry Styles su RDS.

0: Demons, quelli Demons su RDS 13:27. Petra Leo Di Bello, il nostro Music for You.
1: Andiamo.
2: RDS Music for You.
3: Music for You. Music for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te.
2: Dove c'è musica?
1: Allora, dove c'è musica? È interessante, perché lo dicevamo prima, no? Cioè la capacità che si ha oggi di arrivare alla generazione Z, giusto? Di prendere, come dire, dei sample leggendari o comunque delle canzoni che hanno fatto la storia della musica e come dire, andare attraverso le generazioni e portarla fino ai giorni d'oggi.
0: Prima abbiamo commentato fuori onda, io ti ho detto, sai perché funzionano? Perché al giorno d'oggi non si produce più niente di buono.
1: Che poi non è sempre
0: che
1: così,
0: non è sempre,
1: perché
0: così.
1: C'è anche qualcosa di molto buono.
0: E tu giustamente
1: anche
0: hai
1: oggi
0: detto, non è tanto questione di quanto siano buone le canzoni, ma di quanto durino nel tempo. Cioè, veramente un po' il fast food della musica adesso.
1: Sì,
0: no?
1: Oggi è molto così, devo dire. Cioè, oggi è un po' usa e getta, nel senso che fai una canzone che dura il periodo che dura, dopodiché ne arrivano talmente tante che poi la conseguenza è quella. Insomma.
0: Quindi, come fare per fare un pezzo di successo? Bisogna essere cantanti di super successo come Madonna e Sabrina Carpenter, e all'interno di un pezzo altrettanto bello si va comunque a ripescare un pochino nel passato, come è capitato per Bring Your Love.

0: hanno fatto con Bring Your Love? Sono andati a ripescare nel 1988 un grande classico della house music firmato Inner City che si chiamava Good Life, e in particolar modo senti il pezzo di Madonna e Sabrina Carpenter in questa versione qua, senti. Abbiamo tolto la voce?
1: Sì.
0: Ok. Questo sintetizzatore che dà quella carica comunque bella, positiva al brano originale è molto simile appunto a quello degli Inner City, che suonava così.
1: Vero.
0: E quindi cos'è successo? Che aver riproposto comunque questo sample all'interno di un pezzo attuale ha fatto sì che i social network, TikTok, tutte le piattaforme in cui il pezzo originale di Madonna e Sabrina Carpenter è uscito, in qualche modo avvicinasse.
1: Sì, cioè è come se hai una seconda giovinezza nel mondo, no? Quindi come dici tu, attraverso la capacità di spopolare sui social media, perché poi dai social si passa, prima ho nominato TikTok non a caso, scalando le classifiche digitali, perché quello è il linguaggio dei giovani, perché la generazione Z viene colpita lì, da canzoni che vengono utilizzate su TikTok diventano virali anche per motivi particolari, a volte inaspettati.
0: E quindi adesso questo grande successo degli anni Ottanta, Good Life degli Inner City, vive la sua seconda gioventù. Quanto l'abbiamo ballata questa? Good Life. Bene, questo è quello che è successo, Leo.
1: Ci piace come storia, cara Petra Loreggian, e quindi sono contento quando si trova una strada per arrivare ai giovani, cioè per essere, come dire, attraversare le generazioni. Secondo me è una cosa molto bella per la musica mondiale.
0: Adesso su RDS una bella novità firmata Jovanotti, Alfa, si chiama Buon Vento.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità.
2: New music.
3: Novità RDS. Jovanotti e Alfa. Buon vento!

0: Questa se la ridono i Gorillaz.
1: Beati loro che se la ridono alla grande, loro. Ragazzi.
0: Siete su RDS insieme a Petra Leo Di Bello.
1: Tra poco Danielone. Sì. Daniele Dasselmetter.
0: Esatto.
1: Soprannominato Danielone da oggi.
0: Che a Milano è così.
1: Perché
0: chissà
1: poi Ione?
0: Perché diciamo sì.
1: Perché Ino sembra un diminutivo, secondo me, per quello, no? Perché uno vuole.
0: Leone.
1: Insomma, chissà di cosa ci parlerà. Credo intelligenza artificiale. Poi ormai ogni.
0: Quel gran bomber di Daniele Dasselmetter. Che anche bomber.
1: Quel bomberone. Tra poco il bomberone, dai, arriviamo.
0: State qua.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Sono le 13.41, siete su RDS con Petra, Leo Di Bello e subito al mio paese, Serena Brancale.

0: mood, e con questo mood che si ritrovano Petra Loregian, Leo Di Bello, il mood che accoglie un amico che è tornato con noi come tutti i giovedì.
1: C'è Danielone?
0: Sì, c'è.
1: Ciao Dani, buongiorno. Danielone è un modo, non si capisce perché bisogna ogni tanto dire queste cose qua, ma succede soprattutto a Milano, Daniele, cioè è un modo, come dire, affettuoso di chiamare le persone quando no.
2: Ma sai, non solo a Milano, tantissime persone di Roma mi chiamano anche Danielone.
0: Allora, Danielone, di che cosa ci parli oggi?
2: Oggi torno a parlare di una di quelle notizie che sembra uscita da un film di fantascienza, ma sta succedendo davvero in Cina, e vado dritto al punto: vogliono dare una carta d'identità ai robot umanoidi.
0: Addirittura.
2: Sì, proprio come le persone. Ogni robot riceverà un codice identificativo univoco, una specie di documento digitale che lo seguirà per tutta la sua vita, dalla fabbrica fino allo smaltimento. E non è una teoria futura. In Cina hanno già registrato più di 20.000 robot in questo modo. Dentro questo documento ci saranno tantissime informazioni: chi lo ha costruito, che modello è, che tipo di intelligenza artificiale usa, ma anche dati sul suo stato di salute, tipo batteria, usura delle parti meccaniche, manutenzioni e perfino eventuali incidenti o malfunzionamenti. L'idea ufficiale è semplice: rendere i robot più sicuri e controllabili, soprattutto perché in Cina, a differenza della nostra realtà che lì sono anni nel futuro, ormai ci sono più di 140 aziende che producono robot umanoidi e spesso con standard completamente diversi tra di loro. Quindi se un robot cade, si rompe o provoca un problema, grazie a questo sistema si può ricostruire tutta la sua storia clinica e capire di chi è la responsabilità, insomma.
0: Davo per scontato che questa cosa esistesse già, una sorta di mappatura di provenienza.
1: Sì, però non carta d'identità proprio.
0: Siamo un po' oltre, sì.
2: Diciamo che la cosa diventa interessante e anche un po' inquietante, perché questi robot entreranno sempre di più nelle case, negli ospedali, nelle fabbriche. Quindi la domanda è: chi controllerà tutti questi dati e soprattutto cosa registreranno questi robot mentre vivono accanto a noi?
0: Registreranno, Daniele, cosa vuoi che registrino?
2: Certo, devo essere un pochettino inquietante.
1: C'è un tema di convivenza tra noi e robot importante, no?
0: Sì.
1: Però non lo so, Dani, tu che me ne pensi di questa cosa?
2: Sull'aspetto
1: inquietante, no? Su quello che dicevi, no?
2: Guarda, in generale io sono sempre a favore della tecnologia, dello sviluppo tecnologico, quindi non mi disturba esatto l'idea di robot da compagnia, ecco. Però si spera sempre in controlli giusti e che non vengano divulgati i nostri dati e che il controllo non sia eccessivo oltre al necessario.
0: Ok.
1: Tu come reagiresti a vedere i robot che puliscono le strade la mattina? Svegli e vedi incontri.
0: Stavo pensando al robot umanoide che pulisce casa, a cui comunque direi come andrebbe fatto. Cioè, mi metterei lì di fianco.
1: Lì a discutere.
0: Sì.
1: Petra Loregian riuscirebbe a discutere anche col robot, ragazzi. Tre ore di discussione col robot per capire chi ha ragione.
0: La polvere va fatta così. Mi dispiace per te, tesoro robot, ma stai sbagliando tutto. Dani, grazie mille.
1: Grazie Dani, alla prossima.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao.

0: Ecco qua, è arrivato il Vernia.
1: Buongiorno, buongiorno, donna.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
1: È arrivato il Vernia. Potete, cosa facciamo? Arrotiamo coltelli? No, perché non ce ne sono. Beh, aggiustiamo ombrelli? No, perché si butta via l'ombrello ormai. Hai visto? Appena piove c'è sempre uno che te lo vende a
3: nuovo.
2: È vero sta roba.
1: Tra l'altro non piove, perciò ci sono solo 35 gradi dappertutto.
2: Ma che sta caldanza,
1: Cucca? Io arrivo da Padova, c'erano 36 gradi.
2: Ma cos'è?
1: 36 gradi.
2: Non siamo neanche a giugno, ragazzi, ad agosto cosa succede?
1: C'erano i padovani ieri sera, guarda, li devo ringraziare, si rinfrescavano con lo spritz, neanche lo bevevano. Cioè non facevano in tempo a fare lo spritz il barista, che evaporava. Era proprio
3: dei cubetti di ghiaccio addosso.
1: Per Petra era l'inferno ieri, in quel territorio.
2: E stasera, tra l'altro, Gio sarà a Milano.
1: Replica, domani Brescia.
3: Bomberone Vernia questa sera a Milano.
2: Dove teatro?
1: Giorgio Gaber, Milano.
3: Come giusto. Va bene, di bello, grazie per essere stato qua in
2: questo grazie a voi, ragazzi, sempre un piacere poter
1: prendo il posto di
3: Leo.
1: Adesso se vado di là parlo come lui, lo sapete.
2: Vai, come faccio?
1: Ragazzi,
2: questo è l'entusiasmo.
1: Che sbatta.
2: Che poi è FGA, FHEGA.
3: Va bene, fate una, solo una.
1: Questo è
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Torniamo in redazione RDS, Roberta Lupi per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
6: Bentrovati. Israele colpisce Beirut, lo comunica Inet News riportando le parole di un portavoce delle forze di difesa dello Stato ebraico. Contemporaneamente è il Libano a segnalare l'attacco, obiettivo di Tel Aviv, il responsabile dei missili Ali al-Isani. Intanto la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, in un messaggio ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, sconfitto, vuole dividere il paese. L'accordo con Teheran o sarà grandioso o non se ne farà nulla, ribadisce Trump. E su Hormuz assicura.
7: Lo stretto sarà aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. Noi lo terremo d'occhio. Questo fa parte delle trattative che abbiamo in corso. Loro vorrebbero controllarlo, ma lo capiscono, andrà tutto bene.
6: La chiusura dello stretto può mettere in difficoltà alcuni settori di raffinazione, così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che poi rassicura: nessun problema di quantità per gli stoccaggi di gas per il prossimo inverno. Mafia ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro tra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. Maxi blitz della Guardia di Finanza di Palermo, 3 gli arresti, sequestrati beni per 200 milioni di euro. Siamo allo sport col tennis, Roland Garros. In campo Sinner contro l'argentino Cerundolo, l'azzurro avanti 2-7 e in vantaggio nel terzo. Cobolli con un triplice 6-4 batte il cinese Hu Yibing e vola al terzo turno. Ponte del 2 giugno, oltre 14 milioni di italiani in viaggio per un giro d'affari di 6,9 miliardi di euro. Il 93% dei vacanzieri resterà nel bel paese, gettonate le località di mare. Lo rileva l'indagine Tecne per Federalberghi. Ora RDS Viaggio, il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
8: Amici viaggiatori, l'Egitto non è solo un luogo dove rilassarsi in spiaggia, è un paese che ti entra dentro, ti emoziona e ti lascia sensazioni profonde di quelle che restano nel cuore per tantissimo tempo. Al Cairo vivrete un'energia travolgente unica al mondo, caotica, vibrante, piena di vita. Tra i profumi intensi dei mercati, i suoni della città che non dorme mai e le piramidi, vivrete un contrasto fortissimo e affascinante che non si dimentica facilmente. A Luxor invece vi sentirete catapultati in un gigantesco museo a cielo aperto. Templi maestosi, colonne immense e la Valle dei Re vi faranno percepire tutta la grandezza di una storia millenaria. È un'emozione che lascia senza fiato. Aswan regala invece un ritmo più lento, elegante e romantico. Il Nilo scorre placido, la luce del tramonto è magica e l'atmosfera di serenità vi avvolge completamente. Perfetta per chi vuole vivere la cultura egiziana in modo profondo ma rilassato. Chi cerca un'esperienza davvero fuori dal comune deve arrivare fino all'oasi di Siwa, un luogo remoto e mistico nel cuore del deserto, fatto di palme, sorgenti d'acqua calda e un silenzio così profondo che rigenera l'anima. Sembra di essere fuori dal tempo. E se avete poco tempo, ma volete comunque stupirvi, vicinissimo al Cairo c'è El Fayum, un angolo sorprendente con laghi, oasi verdi e paesaggi desertici che sembrano usciti da un quadro. Dal vibrante caos della città alla pace assoluta del deserto, dal Nilo al mare, l'Egitto è un paese di incredibili e meravigliosi contrasti. Ed è proprio questa straordinaria diversità che rende ogni viaggio in Egitto unico, intenso e indimenticabile. L'Egitto non ha uguali nella sua varietà, dal mare al deserto, dal caos al silenzio, dalla storia allo stile di vita. Perché ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive due volte.
9: Scegli la tua esperienza su gattinonitravel.it o in un'agenzia Gattinoni. Gattinoni Travel, esperienza da vivere in ogni tuo viaggio.
10: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo il nostro sponsor.
11: Lo zampirone è scarso? Zampippone! Lo zampirone che allontana una zanzara su 10, sì, però costa solo un centesimo. Se vuoi risparmiare ma essere punto da 9 su 10, comunque è un...
5: Prendi uno zampirone che ha una pippa, quindi sì, lo zampippone.
11: Basta accontentarsi nella vita, no Petra?
5: Certo!
11: Come Petra si accontenta di questo cambio della guardia, signori? Giovanni Vernia, pronto?
5: Benvenuto Vernia!
11: Milano per questa puntata fresca fresca, croccante croccante del peggio più peggio. No, fresca, fresca no. Fresca qua dentro.
5: Qua sì, fuori un po' meno.

0: Trono già?
1: Eccomi
0: non
1: qua.
0: Mollare, non mollare.
1: È arrivato anche Giovanni Vernia.
2: Che sballo lavorare.
0: Grazie,
2: con
0: grazie,
2: Vernia.
0: Grazie. La Linda Gravela.
3: Che sballo lavorare con Linda Gravela.
0: Allora, sono le 14.04, siete in diretta su RDS. Tutto va molto bene qui.
1: Certo.
0: E abbiamo due canzoni, poi dobbiamo andare in spiaggia, eh.
1: Bravo, facciamolo, perché il clima è quello.
0: Andiamo in spiaggia dopo.
1: Dai.
0: Dopo vi portiamo in spiaggia.
1: Caldo per caldo facciamo un
0: anche
1: bagno.
0: Anche se ci sono spiagge dove non vi vogliono, dopo vi raccontiamo tutto. però noi ci andiamo lo stesso. Io ho dei canali per arrivare su quelle spiagge lì, va bene? E allora vai!

0: drag, in questa cosa qua.
1: The Colors su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia con voi.
0: Va bene, allora Petra, dobbiamo aprire questo argomento. Andiamo in spiaggia intanto con un bel fritto misto.
1: Facciamolo.
0: Alla Ligure.
1: Sì.
0: Lì è l'orata alla Ligure, il branzino alla Ligure. Il fritto misto non c'è tanto alla Ligure. Beh, sono le alici.
1: Sono
0: le alici.
1: Buone.
0: No, le alici impanate fritte sono alla Ligure.
1: Fanno anche i bianchetti?
0: Anche i bianchetti, non fritti.
1: Non fritti.
0: Non fritti, però le alici, quelle sono tanta roba. Sulla spiaggia tanta roba.
1: Perché dici Liguria? Perché in un bar di Spotorno
0: sì.
1: è spuntata una maglietta contro i foresti.
0: Allora, i bagnini.
1: Foresti, sono i forestieri, sono.
0: I foresti, quelli che vengono da fuori Liguria.
1: Sì, da fuori Liguria.
0: Quindi praticamente molti.
1: Sì.
0: Molti. A Spotorno, sì. che è un posto molto bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Fra Bergeggi e Noli.
1: Ok, sì.
0: Posto di spiaggia, di sassolini bianchi, molto, molto bello.
1: Quelli che fanno male o.
0: Che era il posto dove.
1: Quelli che fanno
0: no,
1: male
0: quelli di sono, sassolini. Sono belli perché non, sono a metà fra la sabbia e il sasso e quindi la sabbia. Ti va nel costume
1: certo.
0: e invece quelle lì non si incastrano, quindi vai via che proprio sei
1: una meraviglia.
0: Una spiaggia. No, io andavo da ragazzetto,
1: certo.
0: Da ragazzetto. E c'era anche il fenomeno dell'onda anomala che avevo
1: sì,
0: raccontato,
1: sì,
0: del,
1: sì.
0: del traghetto, eccetera, eccetera. I bagnini, insomma, sono stati visti con questa maglietta
1: che recitava: bello il mare senza foresti.
0: Diciamo. C'è stata un po' di polemica sull'accoglienza ligure, su questa cosa.
1: Sono intervenuti i giornali, no? Hanno fatto delle interviste, hanno chiamato delle persone, hanno intervistato anche i bagnini, no?
0: Sì.
1: Noi
0: sì,
1: ce
0: sì.
1: l'abbiamo un bagnino collegato con noi.
0: Ci colleghiamo?
1: È proprio a Spotorno, ne vogliamo sapere di più. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, sono uno degli artefici di questo. È uno scherzo, bene.
1: È uno scherzo?
2: È uno scherzo, ne fate tanti voi in quella radio lì
1: va
2: al
1: bene,
2: mattino
1: ma...
2: per ridere, no?
1: Sì.
2: Ne stiamo pensando altri, per esempio.
1: Tipo?
2: Allora, ieri abbiamo aspettato che i foresti andassero a fare il bagno.
1: Certo.
2: Poi al ritorno gli abbiamo fatto trovare dei serpenti a sonagli nello zaino.
1: È uno scherzo però.
2: È uno scherzo.
1: Sì,
2: abbiamo anche previsto entrata gratis per i bambini
1: sì,
2: nei
1: bene.
2: Nostri stabilimenti.
1: Bene, buona idea.
2: Così i foresti trovano più buche dove lasciare la caviglia.
1: Perché i bambini scavano, certo.
2: Gli diamo anche dei comfort per i foresti.
1: Tipo?
2: Delle comode sdraio elettriche.
1: Ah, belle, si alzano e si abbassano?
2: No, danno la scossa.
1: Ma elettriche in quel senso.
2: E poi è bello quando arrivano bagnati li vede che diventano delle alici.
1: Immagino.
2: Noi vogliamo costruire il nostro rapporto con i turisti mattoncino
1: sì.
2: dopo mattoncino.
1: Bravi, mi sembra un buon modo di
2: gli
1: costruire.
2: Mettiamo sotto i Lego, glieli mettiamo sotto la sabbia.
1: E quelli sono i mattoncini.
2: Belli appuntiti,
1: cosa.
2: Belli.
1: Bene, bene.
2: E delle pietre roventi anche ci mettiamo.
1: Mi sembra un'ottima idea per far venire più gente.
2: Venite tutti a Spotorno per vivere una vacanza tranquilla,
1: bene.
2: Lontano dal chiasso.
1: Sì.
2: Appena arrivati vi chiudiamo in camera.
1: Certo.
2: E apriamo mezz'ora prima della vostra ripartenza.
1: Ma tanto era uno scherzo.
2: Ma sì, è uno scherzo.
1: Scherzo.
2: Saluti a tutti, siete sempre i benvenuti.
1: Grazie, non vediamo l'ora.

0: Ora, proprio io, guarda, in realtà.
1: Certo, è arrivato un messaggio adesso dalla
2: sì, parte della accoglientissima
0: Sori, i nostri amici di Sori, eccoli qua. Restate con noi su RDS, c'è anche Bruno Mars adesso.

0: bici sul divano,
1: mentre cucini o fai sport,
0: noi siamo sempre con te.
1: Siamo sempre con te.
2: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
0: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.

0: Madame voleva capire con Marrakesh, ci ha cantato.
1: Ha fatto molto bene.
0: E ha fatto chiarezza nella sua mente.
1: Perché è venuto
0: me.
1: Un bel pezzo.
0: Bello.
1: Petra Loregian.
0: Sì, Giovanni Verri.
1: Come procede? Tu che leggi i messaggi che ci arrivano al 388-22-38822? Ci sono indignazioni?
0: No,
1: da parte...
0: ci sono complimenti se vuoi.
1: Ah sì?
0: Sì, te lo leggo?
1: Dici.
0: Bravissimo Giovanni ieri sera a Padova, grazie per la bella serata, sei un grande, grande, bravo, grande.
1: Grazie, grazie.
0: Antonella. Grazie.
1: Bene, bene, bene. Oh, poi altro? È arrivato altro di interessante?
0: Beh, è arrivato
1: su questo tenore, diciamo.
0: Su questo tenore, no, però ti ricordi che tu tempo fa, no, hai fatto un po' il giustiziere qui sotto la metropolitana di Sondrio?
1: Come non mi ricordo?
0: Cioè, tu come De Luca.
1: Anche ho messo in fuga due scippatori.
0: Messo in fuga degli scippatori. De Luca, che è
1: ma
0: stato...
1: sai che mi volevano in tutte le trasmissioni quelle.
0: Mi ricordo.
1: Mi
0: quelle lì dove...
1: quelle dove.
0: E adesso ci colleghiamo con il giustiziere, Giovanni.
1: Sì, che andavi a dire la tua.
2: Gli amici, Cristo, non passate. Se... non passate più davanti a questa metropolitana, no. Se ci so io, ok?
0: È così, è così.
1: Okay.
0: De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta in 33 anni. Tante volte, e appunto appena rieletto praticamente ha messo in fuga subito un malvivente.
1: No, era sì, un parcheggiatore abusivo.
0: Sì, sì,
1: sì, sì, sì. Appena l'ha visto è scappato subito.
0: Sì,
1: non ha neanche
0: lontano.
1: Avuto bisogno di aprire bocca.
0: E quindi visto che c'è stato questo grande ritorno lo facciamo tornare anche noi. Che ne
1: sì, adesso ci colleghiamo fra poco, vediamo,
0: dai.
1: Vediamo cosa ci dice.
0: Restate
1: dai.
0: Con noi su RDS.
3: Tra poco torniamo. Il peggio, più peggio.
4: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
5: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
4: Bentornato, RDS Summer Festival.
5: Il 14 giugno a Genova.
4: 20 giugno Rimini.
5: 27 giugno Monopoli.
4: 4 luglio Iglesias.
5: Scopri come partecipare su rds.it.
4: RDS Summer Festival.
5: La più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo.

0: Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Ehi, hey, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
3: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
4: nostra. Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
9: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Ok.

0: Nico Santos, ci piace Nico Santos? Certo. Da 1 a 10 quanto daresti?
1: Mi piace, 9.
0: Anch'io.
1: Sì.
0: Siamo d'accordo oggi.
1: Cioè, non raggiunge proprio il massimo, però mi piace.
0: Stare insieme di meno ci fa bene, Petro.
1: Ma
0: fa
1: oggi
0: bene
1: sarà
0: a questa coppia.
1: Una lunga giornata, questa coppia stare insieme per tanto tempo.
0: Oggi. Fino a stasera.
1: Dopo vado a farmi bella per te. I capelli, le cose, i vestiti.
0: Posso dirti? Cioè, comunque, non vorrei che.

0: nel senso, siccome questa sera mi hai detto, sì, no, che mi hai tenuto un posto per il tuo spettacolo con il mio più uno. No,
1: il tuo più uno, chi è il tuo più uno? Ti dici chi è? Leo Di Bello?
0: Anche, verrà anche Leo Di Bello, perché no? Sì, sì, sì. E quindi ho appuntamento per venire tutta vestita a puntino, con i capelli fatti, il trucco.
1: Cioè, fai bene, perché ci sono persone.
0: Sono persone importanti.
1: Ti siedo vicino
0: a. Ma io lo faccio
1: importante
0: per te, Vanda, non lo faccio per loro.
1: Così incomincia. Perché Petra poi viene allo spettacolo, si siede, sì, vicino e incomincia. Come si dice? A pasturare.
0: A pasturare.
1: A pasturare. A gettare le basi per lavori televisivi.
0: Per me, però. Sì. Non per tutte e due. Allora. Vabbè, torniamo a De Luca. De Luca Sceriffo, la versione
1: bravo,
0: un po' questa.
1: Così si piace.
0: De Luca,
1: sì,
0: Sceriffo,
1: sì,
0: che appunto il giorno dopo l'elezione ha messo in fuga questo parcheggiatore abusivo. Poi è andato a controllare un cantiere e noi siamo collegati.
1: Eccolo.
0: Con il neo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Buongiorno, sindaco.
2: Buongiorno.
0: Ben ritrovato qui su RDS.
2: Buongiorno.
0: Ma che cos'è questa musica che sento?
2: Questa non è musica, questo è un componimento, ha, sì, un significato filosofico ben preciso, chiaro ed inequivocabile.
0: E quale sarebbe questo significato?
2: È fernuta zezzerella.
0: Cioè?
2: È finita la pacchia, cari miei.
0: Abbiamo visto, ha già messo in fuga il parcheggiatore abusivo, quindi.
2: No, non mi permetterei mai. Ah. Sarebbe stato un abuso e l'abusivo purtroppo c'era già.
0: Certo.
2: Non me ne occupo io di queste cose.
0: No?
2: Le lascio fare a Tizio, Caio e Sempronio.
0: Ma chi intende? Tipo i consiglieri? Poi non hanno dei nomi questi consiglieri?
2: I nomi sono Tizio, Caio e Sempronio.
0: Si chiamano
2: i
0: così.
2: I miei tre mastini napoletani, ah, che ho cresciuto personalmente ad acqua e acqua.
0: Di solito è pane e acqua.
2: No, il pezzo di pane glielo do quando mi riportano indietro un parcheggiatore abusivo.
0: Certo.
2: In questo caso l'ho lasciato andare.
0: Ecco.
2: Per avvisare tutti gli altri che siamo di fronte a un dickback.
0: No, diktat.
2: Appunto, diktat.
0: No, diktat.
2: Da una parte la legge,
0: sì,
2: e dall'altra parte chi non sa legge.
0: Certo.
2: E questi premi Nobel dello scrocco,
0: adesso,
2: questi filibustieri del centesimo,
0: sì,
2: che non sono altro che masnadieri in miniatura.
0: Sta usando tutti dei termini difficilissimi per me.
2: Per lei che non ha studiato.
0: Lo so, purtroppo.
2: Vi troveremo ovunque siate, con rabbia e sangue freddo.
0: Guardi, ha scelto proprio due aggettivi che secondo me calzano a pennello.
2: No, che aggettivi? Rabbia e sangue freddo sono i miei due felini domestici.
0: Ah, oh, che bella, dei gattini quindi.
2: Due leopardi.
0: Ah, felini in quel senso.
2: A cui ho insegnato a riconoscere i parcheggiatori abusivi,
0: sì,
2: facendogli annusare i borselli. Con i pezzi da 20 euro a nero.
0: Io comincio ad avere un po' paura.
2: No, lei non ha problemi, non si preoccupi.
0: No, insomma.
2: Sappiamo tutti che lei si concentra su tagli ben più grossi.
0: No, cosa, non parlavo
2: lei
0: del nero,
2: non si
0: parlavo.
2: Muove. No. Sotto la 50 euro. Lei non si
0: sotto
2: muove.
0: 10k non faccio niente.
2: Esatto.
3: Peggio. Più peggio. Di

0: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Ed, Petra Lorenzan, potresti essere la mamma, di Olivia Rodrigo.
1: Sì, potrei essere
0: io
1: la mamma.
0: Io il papà.
1: Perché è giovane.
0: È molto giovane.
1: È tanto giovane. Potremmo essere i suoi genitori, no?
0: Perché l'ho già detto io prima.
1: No, io e te.
0: Io e te, no. Oggi certo. È la seconda volta.
1: Lo so.
0: Guardi con quest'occhio.
1: Sarà perché sei qua a Milano.
0: C'è anche tuo marito qua fuori.
1: Cielo, mio marito.
0: È venuto apposta quando ha sentito la prima volta che partiva.
1: E ho detto, vado a controllare un attimo.
0: Vabbè.
1: Allora, tra poco parliamo della Ferrari Luce. C'è stata un sacco di polemica per l'uscita di questa automobile, appunto, di Ferrari.
0: La prima... E secondo me fa bene a questa. Cioè, quando c'è la polemica, tutti ne parlano.
1: Certo.
0: Chi diceva questa cosa? Male o bene, purché se ne parla?
1: Madonna?
0: Andreotti era. Che...
1: Io non Madonna e tu Andreotti.
0: Non
1: sei
0: lo sappiamo.
1: Sicuro?
0: Se lo sapete,
1: per
0: ditecelo.
1: Me Madonna.
0: Per me è Andreotti.
1: Comunque è la prima auto elettrica del cavallino. Commenti quasi tutti negativi. Montezemolo ha detto togliamo il cavallino.
0: Addirittura?
1: Ha detto di sì.
0: C'è il cavallino che peraltro, il cavallino è rampante.
1: È rampante,
0: no?
1: Certo.
0: Le zampe messe una sopra l'altra. È cambiato?
1: Cioè?
0: C'ha le mani tutte davanti, le zampe davanti.
1: Tipo no.
0: Se l'hai messo davanti agli occhi. Sì, il cavallino vergognoso
1: un pochino. Briatore ha detto almeno così i cinesi non ce la copiano.
0: Vabbè, ma questo è proprio bullismo. Stanno buzzillando chi ha progettato, che tra l'altro chi l'ha disegnato è lo stesso studio che ha sempre disegnato i prodotti della Apple.
1: E si è capito.
0: Infatti sì. Sembra un po' un iPhone.
1: Sembra un po'.
0: Sì.
1: Con delle ruote.
0: È venuto un po' male. Sai che, no, da dietro sembra la...
1: Sì.
0: Basta, dai, non se... Chi siamo noi per poter infierire sulla il designer della Ferrari?
1: Ma infatti tra poco...
0: Metti che ci stanno ascoltando, poi
1: sono d'accordo, non lo facciamo io e te.
0: Erano
1: tra poco.
0: Erano decisi a investire su RDS.
1: No, dai,
0: la signora RDS... Signora, cosa ne pensa?
1: Si dissocerà.
0: Immaginavo.
1: Brava. No, tra poco lo facciamo fare all'intelligenza artificiale.
0: Oh, ok. Okay.
1: Restate con noi.
0: Noi solo leggiamo e basta.
1: E basta. Tra poco torniamo.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Vado. Ciao, sono Giorgia.
14: Ho detto, non ci vedo.
13: Ciao, sono Giorgia. Anche io ascolto i peggio più peggio.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Ultimo, romantica.

0: Twist su RDS. Sì, per me è Nutellatore.
1: Fuori onda, Petra Rejan le ha dette tutti: ha detto Nutellatore,
0: sì.
1: Motellatore,
0: sì, anche Mutellatore.
1: Mutellatore, però niente, è Motel Adore.
0: Adore. Che fastidio.
1: Scusate.
0: Per me rimane Nutellatore. Comunque. Uno che spalma della crema al cioccolato.
1: Quello che fa le merende degli asili.
0: Quello lì.
1: Il pane al cioccolato al pomeriggio.
0: Sì, sì.
1: Allora, Petra, dove eravamo rimasti? Allora, intanto eravamo rimasti alla Ferrari.
0: Sì, siamo rimasti alla Ferrari, ai commenti negativi appunto da parte di tante persone, comprese Montezemolo e Briatore, tutti indignati.
1: Hanno fatto ironia su questa macchina che pare non piaccia.
0: È vero.
1: Però è arrivato un commento molto bello di un nostro ascoltatore.
0: Sì.
1: Per noi commentare la Ferrari è come per un francese commentare un bidet. Entrambi parlano di roba che non tanto non avranno mai.
0: Beh, questa è chicca, chicca.
1: Questa è una chicca, vince la RDS Bag.
0: Sì, sì.
1: È bella la battuta.
0: È molto carina la battuta.
1: Bravo, bravissimo.
0: Però noi ce ne laviamo le mani, nel senso che non vogliamo essere noi in prima persona a commentare questa cosa. Lo facciamo fare, come spesso accade ormai, all'intelligenza artificiale.
1: Diciamo che ci fa il riassuntone. Sai
0: il
1: che
0: riassuntone.
1: L'intelligenza artificiale, tu dici, ma cosa è successo? Come mai?
0: Della
1: lei
0: storia.
1: Ti riassume. Tutto.
0: Storia della Ferrari.
1: Andiamo a leggere come ha riassunto la storia della Ferrari, l'intelligenza artificiale. Allora, Enzo Ferrari fonda la scuderia Ferrari nel 1929.
0: Giusto.
1: E Ferrari diventa subito un marchio che piace a tutti.
0: Eh sì.
1: E per fortuna non si chiamava Ermenegildo Scaccabarozzi.
0: Perché?
1: Se no, compriamo una Scaccabarozzi. Diciamo, non suonava
0: non
1: benissimo.
0: Non suonava benissimo.
1: La Ferrari è l'unica scuderia presente in Formula 1 fin dal 1950 col colore rosso.
0: Il rosso Ferrari.
1: Il rosso Ferrari.
0: Sì.
1: Perché l'ha scelto Enzo Ferrari.
0: Giusto.
1: Avesse scelto la moglie.
0: Sì.
1: Sarebbe stato scarlatto, brillante, leggermente acceso dai toni ambrati, caldi e profondi. Era rosso Ferrari.
0: Chiaro, chiaro.
1: Tra il 2000 e il 2004 la Ferrari conquista 5 titoli mondiali consecutivi.
0: Sì.
1: Per togliersi il pensiero.
0: Ecco.
1: Dice, si sa mai che qualcosa vada storto nei prossimi anni.
0: Almeno.
1: Noi almeno questi ci portiamo.
0: Li abbiamo messi in tasca.
1: Ad oggi la Ferrari Formula 1 non vince da 19 anni. E questo per dirvi quanto erano avanti al 2004. Noi li vinciamo tutti adesso e via.
0: E poi dopo.
1: In questi giorni, in piena coerenza col piano industriale, esce la Ferrari Luce.
0: Esatto.
1: Perché non può andare male solo la Formula 1. Deve andare anche male l'altra. Pronto il modello successivo della Ferrari Luce che secondo gli analisti finanziari si chiamerà Buio.
0: Ma no, dai, no,
1: Buio.
0: Non andrà così.
1: Comunque è bello il gesto.
0: Sì.
1: In controtendenza con il caro dell'energia.
0: Certo.
1: Che loro fanno una macchina di energia elettrica e la chiamano Luce.
0: Va bene, Giovanni.
1: Ci vuole del genere.
0: E ci hanno pensato, secondo me.
2: Più peggio. Più peggio.

0: di essere proprio il mood che ci voleva.
1: È quello che ci piace proprio, sì. A noi dei peggio più peggio. Voi dite, ci volete fare un regalo? Volete mettere un pezzo nella playlist dei peggio più peggio? Così, mettetelo,
0: sì.
1: Così.
0: Talk to you, ci fate è perfetto,
1: felici.
0: È perfetto.
1: Poi vi diciamo anche quelli che non ci fanno felici.
0: No,
1: però non è il momento, perché oggi già un nemico ce lo siamo fatti.
0: Che quello che ha disegnato la Ferrari Luce. Roberta Lanfranchi è arrivata. Ciao!
2: Ciao, buon pomeriggio, ciao, amici. Ciao.
1: Come
2: stai? Sì, molto bene, voi come state?
1: Che invidia che c'ho.
0: Perché
1: ti posso chiamare chiocciolina Roby Lanfranchi.
0: Vedi.
1: E io invece non c'ho più l'Instagram.
2: Così. Ma ancora niente,
0: niente.
1: No, poi abbiamo scoperte altre.
0: Ah sì?
1: Sì, abbiamo
0: altre truffe a cui hai dato dei soldi senza renderti conto.
1: Abbiamo tutte le schermate degli attacchi hacker.
0: Dai.
1: Sì, da tutte le parti del mondo hanno provato a entrare.
0: Incredibile. Ti ricatteranno adesso, lo sai?
2: Perché sei un potente.
1: No, l'hanno chiuso.
0: Ah, non ti ricattano neanche.
1: L'hanno chiuso
0: neanche
1: per
0: ti chiedono,
1: quello.
0: Vedi. Pensavo che ci fosse il riscatto da pagare.
1: Non mi possono ricattare.
0: Se stasera non sali sul palco di Milano, allora ti restituiamo tutti i tuoi soldi.
1: No, è l'inverso. Se stasera sali. Allora, Roby Lanfranchi con Claudio Guarini oggi?
2: Sì, ma non c'è il dubbione oggi?
0: Certo che c'è.
2: Ecco.
0: Ma secondo te ce l'ho qua
1: noi
0: di fianco, Vernia?
2: Appunto.
1: Il dubbione è perché sei venuto?
0: No. Quando te ne vai? Vai.
1: Ma quelli che ti stanno davanti al bancomat e per fare un'operazione ci stanno 10 minuti.
0: Sì.
1: Stanno hackerando la NASA?
0: No, che magari fanno fatica.
1: Pensano sia un quiz e devono scegliere la risposta giusta?
0: No.
1: Stanno giocando a Super Mario?
0: No.
1: Le testate al muro, però le do io. Però.
0: Io anche quando sono lì ci metto un po', sempre paura che mi freghino delle cose, il codice, quello dietro mi
1: ma
0: guarda.
1: Ma cosa ti frega?
0: Non
1: c'è 30 euro sul conto. C'è
0: grazie,
1: altri.
0: Amici, torniamo domani. A mezzogiorno.
1: Nella cassetta di sicurezza.
0: Ancora,
1: gli altri nella cassetta di sicurezza.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Ci sono le news su RDS, subito in redazione, già pronta. C'è Roberta Lupi, buon pomeriggio.
5: Ben trovati.
4: Ti ascoltiamo.
5: Israele colpisce Beirut, i guardiani della rivoluzione iraniana assicurano risposta decisa in caso di attacco USA, invita all'unità la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei. L'accordo con Teheran o grandioso o non se ne farà nulla, ribadisce Trump. Il ministro degli esteri pakistano domani a Washington dal segretario di Stato americano Rubio. Papa Leone sabato presiederà il Rosario per la pace, collegati diversi santuari nel mondo, anche in Ucraina e in Libano. In Svizzera un attacco con coltello al grido di Allah Akbar nella stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo, 3 persone in ospedale, una in gravi condizioni, fermato l'aggressione, un 31enne elvetico, al vaglio l'ipotesi terrorismo. Mafia, ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro tra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano. Maxi blitz della Guardia di Finanza di Palermo, 3 gli arresti, sequestrati beni per 200 milioni di euro. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
6: Non si tratta semplicemente di sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella che è esistita fino a molti anni fa.
5: Eurispes, prestiti per 2 italiani su 10, oltre il 50% rinuncia a uscite e viaggi, il 60% rinvia acquisti ritenuti necessari. Lo sport, il tennis, Roland Garros, è ripreso il match Sinner-Cerundolo, 2-7-1 per l'azzurro che in difficoltà chiede una pausa medica, vola al terzo turno Cobolli. Ora Lifestyle con Gianluca Gizzi.
7: Con l'iniziativa Parole per disarmare il mondo, Emergency sottolinea l'importanza della letteratura e della poesia come strumenti capaci di far emergere emozioni, vissuti e condizioni umane che spesso non trovano spazio nel discorso pubblico. Rossella Palma, responsabile redazione di Emergency.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 18:30 al Palazzo delle Esposizioni a Roma. L'evento rientra nelle iniziative della campagna Ripudia di Emergency, che ad oggi ha coinvolto fino ad oltre 650 comuni, 1200 scuole, 300 cinema, teatri, festival, per ribadire il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
7: Lifestyle torna domani alle 14:57 qui su RDS.
9: Eccoci qua, dopo il peggio più peggio, il Guerrini e la Franchi Show. Oh.
10: Mamma! Accendi la radio!
9: Sì, certo.
10: C'è Coso e la Cosa, sì, che sì, fanno lo show lì del Coso lì.
9: Lo show,
10: insomma,
9: del
10: accendi la radio.
9: Ecco, poi fidati di noi. Se volete potete accendere anche la TV sul canale 265.
11: Vero, ci siamo.
9: 724 di Sky, l'app, il sito, tutto quello che volete, non tanto per vedere Claudio Guerrini, ma per vedere Roberta Lanfranchi.
12: Ma che sei tu che canti?
11: Non ancora, no. Tanto canterà dopo, tranquilli, sui tutti i finali delle canzoni.
12: Io a che ora arriva la Lanfranchi? A che ora arriva?
9: Guarda, appena
11: sono qua dalle 2.
9: Appena la chiamo ci fa sapere quando arriva.
11: Ragazzi, sono già qui.
9: Ah, sei qui?
11: Ma non lo so io.
9: Che carina.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo

0: talk about. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su RDS.
1: Ciao a tutti, sono Homer Simpson e sono orgoglioso di partecipare ed ascoltare il Guerrini e Lanfranchi Show. Dai, un mitico, è meglio di una DAF.
2: Questo è nuovo, questo è un nuovo amico.
3: Che meraviglia!
2: Te stai arrivato.
3: Beh, abbiamo... Che belli che siete quando mandate queste cose.
2: Abbiamo tanti, tanti, tanti anche ascoltatori, insomma, che ci seguono, famosi, importanti, come,
3: certo,
2: come il
3: certo.
2: grande Simpson.
3: Che meraviglia! Grazie, grazie per questi messaggi inaspettati che ci ritroviamo sulla macchina dei messaggi.
2: Allora, prima di partire vorrei mandare un grande abbraccio a Jannik Sinner, perché ragazzi, ormai Sinner è diventato, no, uno di noi, anche chi non segue il tennis, lo sport, lo conoscono le mamme, le nonne, le zie, lo conosco, tu credo tutti gli ascoltatori di RDS.
3: Sì.
2: Lui era in vantaggio a Parigi questa mattina contro Cerundolo, 6-3, 6-2, 5-1,
3: sì.
2: Praticamente gli mancava un game.
3: Sì.
2: Si è sentito male, ha avuto un principio di vomito, probabilmente anche dei crampi, gli girava la testa.
3: Ragazzi, ma fa caldissimo.
2: Da lì in poi non ha fatto più un punto e purtroppo ha perso sia il terzo che il quarto set, 5-7, 1-6, e adesso stanno al quinto, ma in questo momento il ragazzo non ha energia e stiamo veramente, io sto vedendo qualche immagine qui.
3: Non
2: per
3: è lui, diciamo.
2: Non è più lui, sta molto giù, sta molto male, quindi gli mandiamo un abbraccio, non so neanche se riuscirà a finire.

0: In questi partita. Casi non si può lasciare il campo, cioè.
1: Sì, se lascia perde ovviamente. Lui sta tentando ragazzi. Siccome poi ci sarebbero due giorni di pausa fino al prossimo incontro, però in queste condizioni non sta più toccando palla praticamente. È un peccato perché aveva stravinto la partita e proprio poco prima dell'ultimo punto si è sentito male.
0: Un abbraccio.
1: Quindi un abbraccio perché so che è un amico di tutti noi, insomma.
0: Sì, assolutamente.
1: Vi faremo sapere come finirà comunque dopo.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Abbiamo appena cominciato e abbiamo tante cose da fare dinanzi a noi, io e Roberta Lanfranchi naturalmente. Tra poco parlerà Robby, poi giochiamo un sacco di cose.
15: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: Break my heart.
1: Scavare bene, salve di là.
0: Che si sposa, tra l'altro.
1: Che si sposa e non con me, questa è la notizia
0: pazzesca.
1: Con
0: Callum Turner.
1: È vero, è
0: si
1: vero.
0: Sposa, sta per sposarsi, va bene. Allora,
1: va bene, eccoci qua. La regia oggi è di Francesco Cadente.
0: Ciao Fra. Ciao, allora, Fra. La questione è questa, ne abbiamo parlato proprio prima della pubblicità.
1: Sì, sì.
0: Sinner non sta affatto bene,
1: no,
0: insomma, è sotto al quinto, credo
1: sì,
0: sia.
1: 2-0 anche al quinto, sì.
0: Povero. Mi dispiace tantissimo quando è così, perché io mi sarei ritirata.
1: Beh,
0: però
1: mi
0: rendo conto,
1: ma è durissimo,
0: ecco.
1: Durissimo.
0: E quindi, insomma, questo caldo anche probabilmente è una tra le cause, no, anche di questo
1: sì,
0: malore
1: sì, credo di sì.
0: Sta mettendo a dura prova proprio la resistenza dei tennisti, anche dei tifosi in realtà, che sono lì proprio a guardarsi il torneo. E allora stavo leggendo tra le varie cose che sono uscite che gli organizzatori del torneo monitorano la temperatura tramite due sensori a bulbo umido.
1: Mm-hmm. Sì, ho letto questa cosa, non so cosa sia esattamente.
0: Adesso ve lo spiego perché non lo sapevo nemmeno uno. Uno è posizionato sul campo centrale e un altro sul campo 14.
1: Mm.
0: Ok? Allora, il sensore a bulbo umido simula il meccanismo umano di raffreddamento per sudorazione e okay, tiene conto della temperatura, dell'umidità, del sole e del vento. Quindi non misura solo quanto è calda l'aria, ma cerca di stimare quanto il corpo umano faccia fatica davvero a raffreddarsi sfruttando il principio dell'evaporazione, no?
1: Okay.
0: Con la sudorazione.
1: Ok, certo.
0: Allora, questo sensore è avvolto in una garza bagnata. Quando l'acqua evapora, raffredda il termometro esattamente come il sudore raffredda la pelle. Se l'aria è secca, l'acqua evapora facilmente e il termometro si raffredda molto. Se l'aria è umida, l'evaporazione funziona male e il termometro quindi resta caldo.
1: Okay.
0: Quindi la misurazione del bulbo umido serve a capire quanto il sudore riesca davvero a raffreddare il corpo.
1: Beh, è una cosa molto, molto tecnica,
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: scientifica, molto particolare. Il problema è che però, se uno poi vuole parlare proprio di sport, loro hanno, tra l'altro, il centrale del Roland Garros ha anche il tetto richiudibile, che richiudono quando piove. Potrebbero anche farlo nei giorni di eccessivo caldo, no?
0: Cioè, probabilmente per non è che sentire, richiudendolo invece fa ancora più caldo perché si crea quella cappa.
1: Non lo so, se poi c'è un sistema di raffrescamento, immagino di sì.
0: Chissà.
1: Però insomma, giocatori che si sono sentiti male, ieri un altro è svenuto sul
0: appunto
1: campo, qualcun altro ha detto avevo le vertigini, mi sentivo uno zombie, insomma sono giorni, tre malori, ecco, già tre malori a Roland Garros, perché a Parigi
0: caspita,
1: in questi giorni sta facendo caldo come in Italia praticamente.
0: Tra l'altro il regolamento del Roland Garros stabilisce che se la temperatura del bulbo umido raggiunge i 30,1 gradi
1: sì,
0: o
1: sì,
0: più, è possibile inserire un cooling break tra il secondo e il terzo set,
1: cioè
0: per le partite femminili.
1: Una pausa.
0: E tra il terzo e il quarto per le partite maschili. L'hanno fatto?
1: Non lo so, credo di sì, credo di sì. So che Sinner ha chiesto adesso all'arbitro, ma ci si può fermare ancora? L'arbitro gli ha detto di no, quindi evidentemente
0: sono
1: finiti.
0: Sono al quinto.
1: Finite le soste, sì, finite
0: vabbè,
1: le soste.
0: Speriamo bene.
1: Adesso, al di là del risultato sportivo, speriamo che stia bene Sinner, insomma.
0: Ma che stiano bene tutti, che si rendano conto che il corpo umano,
1: no,
0: uno ne abbiamo di corpo.
1: Sì,
0: ecco,
1: oltre una certa temperatura, stare ore e ore. Ore e ore a giocare a tennis è dura, ragazzi,
0: appunto,
1: è molto dura.
0: Anche perché i tornei a volte vanno avanti più di 4 ore.
1: Non capisco perché non giochino più di sera, giocano troppo di giorno, secondo me, soprattutto in queste giornate così calde. Io sarei io sono un notturno, quindi per me è tutto diverso.
0: Il mio vampirino.
1: Certo.
0: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Mace, Salmo e

0: Don't Dream It's Over su RDS.
1: Sì.
0: Allora, tra poco c'è A Vostra Insaputa.
1: Ah, e tocca a me.
0: E tocca a te oggi, esatto, scegliere le prove a cui si dovranno a cui si dovranno sottoporre i nostri ascoltatori. Quindi, se volete provare a vincere una RDS bag, prenotatevi al 38822 col vostro nome e la vostra città.
1: Oggi vi sottopongo a prove molto fisiche, quindi faremo esercizi di ginnastica.
0: Ma noi come facciamo a vedere?
1: Posturale, ci fidiamo di quello che dicono gli ascoltatori.
0: Ok, di solito tu non ti fidi.
1: Fai un salto triplo e riatterra solo su un piede. Lui fa oh sì, e noi ci fidiamo che l'ha fatto.
0: Se lo fai davvero, guarda la dote e la RDS bag.
1: Magari. Avrei bisogno, sai.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Ma scusa, vai in magazzino.
1: Un po' di nuovi a rubare.
0: Ma no, non so neanche dove sia il magazzino.
1: Tra magazzino l'altro. Di Milano, non lo so.
0: Non lo so.
1: Ci sono magazzini generali, che è un'altra cosa.
0: Sì, un'altra cosa, va
2: inchinatevi
0: bene.
2: Di fronte a Claudio. Sì. Inchinatevi.
1: Tutti quanti.
2: Inchinatevi
0: e prenotatevi.
1: Sì, soprattutto.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
0: A vostra insaputa, tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Se volete provarci, prenotatevi.

0: Post Malone, I had some help su RDS. Chissà se avrà bisogno di aiuto la nostra concorrente di A Vostra Insaputa.
1: A Vostra Insaputa.
2: Allora, intanto, per cronaca, visto che l'abbiamo detto prima, purtroppo Sinner ha perso, non è riuscito più a contrastare Cerundolo, quindi speriamo che stia bene. Adesso l'importante è che si riprenda presto in salute. Un abbraccio, poi sentiremo tutto nelle news. Ma ora giochiamo con
0: Paola, pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Com'è lì a Cagliari?
2: Com'è?
3: Ci sono 32 gradi.
0: 32 gradi. Che stai facendo?
3: Stavo andando a prendere le bambine a scuola, quindi mi sono fermata
0: sono 15
3: per parlare con voi.
0: Grazie, che carina che
2: sei. Ma è colpa tua, cioè sei tu che ti sei prenotata e hai lasciato il numero.
3: Sì, assolutamente, io ti provo sempre.
0: Brava Paola.
2: No, sembrava, capito, poi stavo andando a prendere le bambine e voi mi avete disturbato.
0: No,
2: capito?
0: Vabbè, aveva fatto tutti i suoi conti di tempo, ci mancherebbe. Che fai nella vita, Paola?
3: La mamma a tempo pieno, due bimbe, una di 11 e una di 9.
2: Va bene, allora salutacele naturalmente.
0: Certo.
2: Tre domande.
3: Grazie.
2: molto semplici, secondo me tu pam pam pum, capito? Proprio
0: pam pam pum. Va bene, vediamo.
2: Allora, cominciamo, vediamo da dove cominciamo. Vuoi cominciare con la storia o con la musica?
3: Proviamo la musica.
2: Musica. Le prime parole, la prima frase della canzone La solitudine di Laura Pausini.
3: Marco se n'è andato e non ritorna più.
2: Brava, bravissima,
0: Paola.
2: Tra pochi giorni. La storia ci dobbiamo arrivare. Tra pochi giorni sarà il 2 giugno, festa della Repubblica, te lo ricordi?
3: Oddio, sì.
2: Lo sai che il 2 giugno è la festa della Repubblica, sappiamo tutti.
0: Certo.
2: In quale anno ci fu il referendum Monarchia Repubblica? Proprio il 2 giugno, e per quello noi festeggiamo il 2 giugno la festa della Repubblica. Era l'anno.
0: Dalle tre opzioni, Claudio.
2: No.
3: Ti prego un aiutino.
2: Era finita la prima guerra, la seconda guerra mondiale da poco, quindi subito dopo, certo, era quello.
3: Nel 45?
2: Subito dopo.
3: 46?
2: Certo. Brava, beh. Allora, guarda, poteva avere tre tentativi, andavano andato al secondo, comunque ci sta. E adesso
3: grazie mille.
2: No, aspetta, mica hai vinto. Adesso la prova più difficile. Mi devi dire 5 nomi e cognomi di conduttori di RDS. Senza aiuto.
3: Rossella Brescia. Vanno bene anche i soprannomi?
2: No, pensavo vanno bene quelli delle altre radio.
0: Sì, va bene.
2: Uno c'è. Esclusi noi due, perché allora sennò è troppo facile. Vai.
3: Ok, Rossella Brescia.
2: C'è.
3: Ciccio
2: chi?
3: Valenti.
2: Sì, Valenti. Due, bravo. Ding.
3: Bazzoni?
2: Buzz, brava. Mancano due.
3: Anna, Sergio e Anna, quindi Anna Pettinelli.
2: Sì. Certo, e Sergio?
3: E Sergio Friscia.
2: Brava. Secondo me senti molto la radio la mattina come idea.
0: Sì, mi sa che ce l'idea è chiara.
3: Ti ascolto tutti dalle 7 del mattino alle 7 di sera.
2: Volevo chiederteli tutti, poi ho detto facciamo 5 per semplificare.
0: Paola, hai vinto la RDS bag.
2: Brava.
0: Così le ragazze sono contente. Va bene,
3: grazie.
0: Baci Paola, corri a scuola che mancano 10 minuti.
2: Mancano.
3: Sì. È come alle 4 e un quarto.
0: Allora
3: io
0: ne manca 25.
3: Con voi, eh.
0: Meno male.
2: Bacio.
0: Ciao Paola.
3: Mi ha fatto piacerissimo, grazie
0: anche
3: ragazzi.
0: A noi. Ciao,
3: un abbraccio.
0: Ciao.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things su RDS.
2: Penso anch'io, sì.
1: Lo pensi anche tu?
2: Sì, se tu pensi in Boone, penso anch'io, sì.
1: Io penso abbastanza a Boone.
3: Eccomi ragazzi, ci sono anche io. Ma sono uscito dal lavoro, ho acceso la radio, possiamo iniziare il programma.
2: Ma guarda, è iniziato da quasi un'ora.
1: Vabbè, lui inizia dall'ora interattiva. Dopo le news c'è l'ora interattiva. Oggi parleremo delle cose che non riuscite a buttare.
2: Ah.
1: Oggetti, qualsiasi tipo di cosa che è lì, che sapete che è vecchia, è usata, c'ha i buchi, non riuscite a buttarla.
2: Non ce la fate perché proprio o per affezione o perché per abitudine.
1: Esatto.
2: Per, non cominciate a scrivere la suocera, ste cose,
1: esatto,
2: qui, mia moglie,
1: sì,
2: mio marito, la suocera, perché so cose, ragazzi, no, non se ne può più.
1: Dai, non se ne può più.
2: Non se ne può più. Ficcate la suocera in ogni discorso, non ce ne frega niente. Se Roberta ha detto cose, vuol dire oggetti, cose, non persone. Anzi, persone oltre le cose. Com'era quella roba lì?
1: Sì, sì, è questa, è questa.
2: Bene, quindi dateci retta, o altrimenti sarete esclusi dall'ora interattiva.
1: 38822 38822.
2: Porca la miseria.
1: Bene.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Qualcuno direbbe buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori, ma Roberta è Roberta Lupi.
3: Buonasera.
2: Buonasera, vedi, o buon pomeriggio ancora forse.
3: In apertura il tennis, Sinner fuori dal Roland Garros, battuto dall'argentino Cerundolo dopo un malore. Torneremo allo sport tra poco. Le altre notizie: Israele colpisce Beirut, obiettivo un capo della milizia iraniana. Dal vice premier Tajani appello alla de-escalation in un punto stampa a Limassol a margine della riunione informale dei ministri degli esteri UE, mentre l'alta rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas considera concreta la possibilità di un ritorno ad una guerra su vasta scala in Libano. Dall'Iran fuoco contro 4 navi nello stretto di Hormuz, i Pasdaran lo controlliamo noi, risposta decisa se attaccati, torna a salire il prezzo del petrolio. Giorgia Meloni chiede flessibilità a Bruxelles per far fronte all'impatto del caro energia, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto scrive ai 27 e indica i fondi per aiutare famiglie e imprese.
4: La Commissione sta lavorando in tre direzioni, la prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. La seconda è quella di valutare se ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio.
3: False fatturazioni, inchiesta della Procura di Milano. Tra gli indagati risulterebbe la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, contestate fatture fittizie tra il 2020 e il 2026 per circa 1,5 milioni di euro. Sciopero dalle 21, si fermano i treni per 24 ore, dalle 22 il personale delle autostrade, domani disagi per viabilità, sanità e scuola. La protesta è indetta da alcune sigle sindacali di base anche contro il caro vita. E un'ultima ora dalla Svizzera, le autorità avrebbero definito l'aggressione nella stazione un atto di terrorismo in riferimento all'aggressione con coltello avvenuta questa mattina alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo. Ora lo sport con Gianluca Teodori.
5: La maledizione di Parigi, malore in campo per Jannik Sinner, eliminato a Roland Garros dall'argentino Cerundolo, nausea e problemi di stomaco sul 5-1 al terzo set per il numero 1 al mondo, che aveva vinto le prime due partite 6-3-6-2, si è arreso poi 5-7-1-6-1-6 all'avversario in tre set, triplo 6-4 al cinese Wu, avanza al terzo turno Cobolli, più tardi Arnaldi Tsitsipas, Darderi contro l'argentino Comesaña e in serata Berrettini contro il francese Rinderknecht. Il calcio, contratto rescisso tra Bologna e Vincenzo Italiano dopo due stagioni. Il tecnico è il favorito nella successione ad Antonio Conte a Napoli di Francesco Palladino Pioli, nomi per il rosso-blu. MotoGP, da domani primi giri al Mugello, Gran Premio d'Italia con Aprilia e Bezzecchi leader, rientra Marc Marquez con la Ducati ufficiale, due sostituti, Michele Pirro per Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e Crutchlow per Zarco sulla Honda LCR. Questa è RDS.
6: Eccola allora interattiva su RDS nel Guerrieri e Lanfranchi Show. Le cose, la cosa, l'indumento, l'oggetto che proprio non riuscite a buttare via. Quando mettete a posto le cose, fate i bustoni da regalare, quella cosa rimane lì perché non ce la fate.
2: Io in generale faccio fatica perché molte cose sono regali, molte cose sono ricordi, molte cose sono affezionato, quindi poi alla fine la casa è quella e quindi qualcosa uno deve sacrificare.
6: Certo,
2: però
6: certo.
2: Anch'io faccio molta fatica. Tu c'hai una cosa tua che non riesci a buttare?
6: Ho un vestito vecchissimo, ma ecco, vecchissimo veramente, che anche non, probabilmente non metterò mai più,
2: però,
6: eppure lì nell'armadio a tenere spazio, e però non lo butterò mai
2: perché lo ami.
6: Eh sì.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: Joe, End of Beginning su RDS. La cosa, le cose che proprio non riusciamo a buttare via. Sentiamo un po' cosa ci state raccontando.
1: Ciao, io ho una maglietta che ho preso quando

0: avevo 14 anni, è ancora perfetta, un verde militare, e non la voglio buttare. Io adesso ne ho 61 di anni.
1: Vedi?
2: Quello è proprio un ricordo.
1: Sì, sono ricordi che.

0: ultimi due anni sono stato molte volte in Romania, e quindi ho imparato a dire Dracula come Tame Impala e Jenny. Comunque scusate, ma in effetti Dracula era Vlad l'impalatore,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: cui
1: Impala,
0: Impala ci sta, Tame Impala giustamente.
1: Poi andatevi a leggere la storia, perché non possiamo raccontarla per ovvi motivi, è un orario ancora abbastanza contenuto. La storia del Conte Vlad è molto particolare, comunque è una, diciamo, leggenda, c'è qualcuno che la ritiene anche una storia vera. Di sicuro è vero quello che arriva dalle università del mondo, che si mettono lì a studiare cose che paiono improponibili, in realtà ci aiutano a capire meglio i nostri vizi e le nostre abitudini.
0: E allora ne parliamo fra poco qui su RDS.
1: Perché così?
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
10: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
9: Che risparmiamo!
8: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
11: nostra! L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: State ascoltando RDS, buonasera a tutti da Mauro e Chiara. Tra poco parleremo di psicologia e scienza.

0: ciao, sono Ed Sheeran e anch'io ascolto RDS. Questo succedeva un po' di anni fa, qui sulla radio 100% grandi successi. Bad habits erano queste le abitudini dei grandi artisti. Le cattive abitudini, bad habits, che abbiamo noi nel 2026, ce le racconta Chiara De Pisa, la conduttrice precisa.
1: Non sono cattive abitudini, ci servono. E comunque, quella volta lì in cui Ed Sheeran è stato qui, l'ho pedinato praticamente.
0: E certo, chi di noi?
1: Oh, senti, ho detto, io una foto la voglio, non chiedo mai a nessuno niente, quella lì la volevo, e quindi sono stata qui un po' e poi sono riuscita a estorcergli, perché non penso fosse felicissimo, una fotografia. Ma a parte questo, come dicevi tu, le abitudini. Ora, voi immaginate una giornata faticosa al lavoro, tornate a casa, vi mettete lì magari col cellulare, i bambini sono a dormire se avete dei figli, con il fidanzato, la fidanzata, guardate un film, oppure se abitate da soli avete bisogno di staccare la testa. Qual è la prima cosa che fate?
0: Faccio un colpo col collo e mi si stacca la testa. No,
1: quella tienila su, sulle spalle, va che è meglio. No, può capitare di mettersi a fare acquisti online.
0: Ah, molto compulsivo.
1: Molto compulsivo, ma c'è una motivazione. Ora, non stiamo parlando, c'è chi, immagino già, di io non lo faccio perché comunque implica una spesa importante. Dimenticate questa cosa, cioè riguarda tutti quello che stiamo per dire. Sai che ci sono le università che si mettono a studiare di tutto, eccetera, e anche il retail therapy, che è quello di cui parliamo adesso. Cioè, alla fine di una giornata abbiamo bisogno di staccare la testa, e fare acquisti online è un modo, un meccanismo del nostro cervello, intanto che ci rilassa e che ci dà la sensazione che torniamo padroni della nostra vita. Cioè, tramite l'acquisto che io decido di fare, ho il mio spazio, il mio tempo, e non sono più sottoposto a qualcuno che mi dice quello che debbo o non debba fare.
0: Molto, molto, molto ricercata come diciamo, come ricercato come ragionamento, e confermo, io compro delle cose online che non comprerei in un negozio fisico, semplicemente perché non voglio il confronto con nessuno. Ok, proprio non voglio il confronto con nessuno, cioè voglio andare, tipo, ho provato a comprare diversi portafogli da attaccare magneticamente dietro il cellulare, ok? Ne ho comprati tre e poi ne ho tenuto solo uno, gli altri li ho regalati perché volevo vedere qual era il migliore. Fisicamente non sarei mai andato in un negozio per trovare questi tre cose.
1: Comunque, insomma, accendi la dopamina che c'è in te.
0: Sì.
1: Potrebbe essere accendi la dopamina che c'è. Dovrebbe essere una canzone degli anni 90. In realtà che sai che c'erano tutte. In realtà funziona proprio così, il nostro cervello si attiva in questo senso e ci fa stare meglio. Non c'è bisogno poi di acquistare, basta caricare il carrello e poi andare a dormire.
0: È vero, sai che io ho un condizionatore fermo lì da 4 mesi, mo ci sono 40 gradi e ancora fermo lì. Forse
1: è il caso adesso.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Elisa, amore è.

0: che poesia su RDS, amici. Era il 1998, loro erano i Savage Garden, che sono durati il tempo di questo grande successo, Truly Madly Deeply. Voglio bagnarmi con te nel mare, voglio fare. Oh, oggi con sto caldo tutti vorremmo essere in acqua. Fortunati quelli che ci sono. Saluto.
1: Voglio baci. Che ci sono stati, certo, a quest'ora magari di sera non è proprio il caso, però di giorno potrebbe essere piacevolissimo. Senti, sì. Cosa meno piacevole, o meglio, per me è piacevolissima, per te perché ci sarà la surprise.
0: Tocca a me o tocca a te?
1: Tocca a me.
0: Quindi
1: contro
0: io,
1: di te e il resto del mondo.
0: Sono il target e la mia squadra è formata dagli ascoltatori, dalle ascoltatrici di RDS. Ascoltatori perché sono tori e le ascoltatrici sono attrici di RDS. Noi capiremo come finisce la notizia che ci propina Chiara De Pisa da Milano con la Linda Gravella, che ricordiamo sta facendo regia da Firenze solo per essere presenti un po' in tutta Italia. Dice, ma perché? È a Firenze, in Piazza della Signoria, sul tir di RDS, è parcheggiato in centro. Ha preso la multa?
1: No, è bravissima, dai che tra poco si gioca.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating, mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa, gli spaghetti al clero di seppia, i germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli €54,90 i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di

0: 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: È arrivato il momento di scoprire che cosa succederà nelle prossime ore. Io non lo so, ma loro sì, gli amici di Trebi Meteo. A voi!
2: Una giornata di venerdì 29 maggio sulla nostra penisola con tempo ancora ben soleggiato e clima caldo estivo, seppur senza eccessi particolari, le temperature sono di fatti un pochino più contenute. Per quanto riguarda la situazione meteo, oltre ad avere cieli sereni o poco nuvolosi, la nostra penisola risentirà di locale variabilità a causa di correnti più fresche da est e dunque a ridosso dell'Appennino nuovi locali rovesci anche a sfondo temporalesco e qualche effetto riuscirà a sconfinare alle vicine zone costiere di Toscana e Lazio. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
3: La radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, insieme fino alle 22 anche sul 265 della televisione. Guardateci.

0: Caro Gali, a casa mia comando io, ma in questo caso a RDS comanda Chiara De Pisa con la perfida Linda Gravella in regia. Loro sanno una notizia, sanno come finisce, noi no. Aiutatemi. 38822. 38822.
1: No, fa bene Linda, tranciare il momento così non ti aiutano. Brava Linda, grazie.
0: Siete una squadra.
1: Sì, vabbè. Allora, è molto semplice.
0: Sì.
1: Ma veramente tanto. Io sono troppo buona in questo periodo, me ne rendo conto. Perché non ti fidi. Semplice, concisa, che cosa fanno i brasiliani 14 volte a settimana, Mauro?
0: La conduttrice concisa Chiara De Pisa, l'hai detto. I brasiliani, uomini o donne,
1: Mauro,
0: tutti?
1: Sì, tutti.
0: Vanno in palestra?
1: No.
0: Ricordiamo, il fisico delle brasiliane e dei brasiliani è notoriamente spettacolare. Il di dietro di una ragazza brasiliana sta su, anche se non fa nulla per tutta la vita. Comunque... Vabbè.
1: Sì, io lo so che me la sono andata a cercare.
0: 14
1: volte alla settimana.
0: Fanno il bagno.
1: Dove?
0: Al mare.
1: No.
0: Tutti al mare, il Brasile è grandissimo, tutti sulla costa stanno.
1: No.
0: Vanno a un concerto a Copacabana che sono 2 milioni di persone a botta.
1: No.
0: Giocano con l'aquilone.
1: No.
0: Sai il famoso vento do Brasil.
1: No, non ci sei lontano.
0: 14 volte alla settimana.
1: 14 volte alla settimana. Allora ti dico che in media.
0: Due volte al giorno, praticamente.
1: Sì.
0: Si lavano, fanno la doccia perché è molto caldo in Brasile.
2: Quasi quasi mi faccio uno shampoo.
0: Sono campione del mondo!
1: Sei stato bravino.
0: Ma sai perché? Avevo letto qualcosa. Allora, ti spiego la mia teoria. Oltre a essere un po' caldo, umido, eccetera, non tutte le pelli del mondo sudano alla stessa maniera.
1: Ma neanche da persona a persona proprio.
0: Sì, ma in particolare, tipo gli asiatici, praticamente sudano pochissimo. Invece le persone, diciamo, con la pelle di colore sudano di più. E quindi il brasiliano, che comunque ha un po' di Africa dentro, probabilmente tende a lavarsi più spesso perché
1: non lo so se sia per questo. Io credo che sia più che altro proprio per una questione di caldo, di umidità. Sì, penso che sia anche proprio una questione che li faccia stare bene nell'immediato, nella giornata. 5 docce per quanto riguarda la media globale. Quindi loro ne fanno 14 alla settimana. Considera che è un rito, una sorta proprio di rituale per rinfrescarsi. Non è una cosa prescindibile, è imprescindibile. 14 in media, docce alla settimana.
0: Quindi due al giorno, mattina, sera.
1: Però attenzione, perché il pH della pelle non deve essere stressato in questo senso.
0: Certo, ma il loro pH probabilmente è diverso da quello di noi europei con sta pellina bianca. Tu, Chiara, sei una goccia di latte nel mare della radio. Ti vediamo su 265. Comunque, Chiara, abbiamo vinto, neanche sono serviti gli ascoltatori che adesso hanno scritto la risposta giusta, bravi. Però salutiamo tutti i brasiliani e le brasiliane all'ascolto.
1: La pianti?
0: Vale solo per i brasiliani, non per i portoghesi e le portoghese che si odiano, ok?
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ma non lo sapevo, sai? Vedi che a girare per il mondo impari anche gli asti tra le nazioni. Non la sapevo proprio.
0: Chiara, fra poco, la prossima ora, avrai la mia surprise. Ricordati questa cosa, tu hai parlato di umidità, ricordati questo per la mia surprise.
1: Ha ha ha ha!

0: E con questa notizia sulle docce del mondo chiudiamo questa prima ora insieme e ci tuffiamo letteralmente nella seconda.
1: Splash. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Le 8 della sera del 28 maggio 2026, la nostra redazione è sempre sul pezzo, le notizie adesso su RDS.
6: Buonasera da Lao Petrilli. Sfuma a Parigi per Jannik Sinner, ma l'ora è sconfitta al Roland Garros. Sentiamo Gianluca Teodori.
7: Perdere una partita fa parte dello sport, hanno chiosato quasi in coro autorità e padri nobili del nostro tennis. Il presidente federale Binaghi, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, che ha parlato di eroismo. Lui, il numero uno, ha detto solo che c'era caldo ma non terribile. Ha affermato di aver dormito male e di doversi sottoporre a controlli per capire cos'è successo davvero. Jannik Sinner ha tentato di padroneggiare con coraggio e lucidità il momento di malessere, la fuga negli spogliatoi, il crollo quando mancava un solo game per vincere l'incontro con Juan Manuel Cerundolo. In preda alla nausea ha ceduto 2-7 per tentare di giocarsi tutto nella quinta partita, ma a Parigi ha detto ancora no. L'uscita al secondo turno del Roland Garros costa 1250 punti ma non compromette il numero uno nella classifica ATP. E allora, nel momento della sconfitta, occorre ricordare e sottolineare. Jannik Sinner, prima di oggi, ha vinto 30 partite in fila, non perdeva da 3 mesi, ha conquistato 5 Masters 1000.

0: consecutivi, 2 sul cemento, Indian Wells e Miami, e 3 sulla terra, Monte Carlo, Madrid e Roma.
1: Le altre notizie di questa edizione: Iran dagli Stati Uniti la conferma, c'è una bozza di accordo, si parla di una estensione di 60 giorni del cessate il fuoco, mancherebbero ancora però i sì di Donald Trump e di Mojtaba Khamenei. Israele attacca il Libano colpendo 135 target in 24 ore anche a Beirut. Il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu annuncia un'operazione delle sue forze armate, arriveremo a controllare il 70% della striscia di Gaza. Un contractor italiano ucciso in Ucraina, la morte di Alex Pineschi Spezzino, 43 anni, nella zona di Liman. A quanto pare il 23 maggio il suo corpo è stato recuperato per essere riconsegnato alla famiglia, si apprende. Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, compito affidato allo specialista Roberto Catanesi. Grande caldo fuori stagione, di queste ore si va verso una tregua di 2 giorni, oggi 5 città col bollino rosso, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Brescia, domani nessuna, sarà in allerta arancione Genova. Questa è RDS.
2: Let's go! Buonasera a tutti, ciao, come state? Ben ritrovati. L'uomo che sta salutando sul 265 è lui, saluti cari da Mauro Casciari.
3: Eccoci, la ragazza seminuda di rosso vestita sul 265 della TV è Chiara De Pisa.
2: I am a woman in red. In red, proprio l'inglese qua. E invece in regia è ancora a Firenze?
3: Sì, ancora a Firenze, sì, è in divieto di sosta con il nostro tiro in Piazza della Signoria, Linda Gravela.
2: Ciao, sì, Linda, sì. Ben ritrovata. Ben ritrovati tutti. Seconda manche della nostra surprise surprise. Attenti, questa risata che mi fa un po' paura.
3: Lo so, sono perfido. Io contro di te e contro gli ascoltatori. Fra poco.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo senza.

0: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
1: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
0: RDS Social TV. RDS

0: Swift con Elizabeth Taylor su RDS in chiusura di Sequenza Mixata.
1: È un po' come se Chiara De Pisa facesse una canzone che si intitola De Pisa vabbè, quella roba lì, insomma, non si è capito.
0: No, ma è complicato, è da fare.
1: Taylor
0: da
1: Swift fare, ha fatto Elizabeth Taylor, che è come se Chiara De Pisa facesse
0: qualcosa che
1: Torre De Pisa.
0: Tipo
1: Torre De Pisa.
0: Tipo una cosa del genere.
1: Se non l'avete capita,
0: fa lo stesso.
1: Fidatevi.
0: Una cosa che invece avete capito molto bene è che si gioca per vincere una RDS bag piena dei nostri gadget. Il numero è sempre quello: 388-22-388-22. Potete prenotarvi tramite messaggio scritto oppure messaggio audio WhatsApp.
1: Il gioco di stasera è Le so tutte!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: State ascoltando RDS, Mauro, Chiara e Linda, tutto pronto per giocare insieme, subito Tananai.

0: S 100% grandi successi, questo era di Harry Styles, Aperture. Ma adesso noi apriamo le nostre porte a un'ascoltatrice.
1: Le sa tutte Alessia, ciao,
2: buonasera.
1: Ben arrivata.
2: Grazie.
1: Come stai?
2: Bene, molto bene, felice di essere con voi.
1: E noi felici di averti qui, non puoi capire quanto. No, davvero Alessia, grazie, perché tu sei della provincia di Treviso, fai un lavoro molto bello, hai un'azienda agricola e producete per lo più miele.
2: Esatto.
0: Scusa, abbiamo, di come si chiama la tua azienda, diciamolo, dai.
2: Girardi, ci trovate sui social con il profilo Girardi.bio, è un'azienda certificata bio.
0: Bello, perché ragazzi il miele e le api fanno parte del nostro ecosistema, del mondo, della natura, della pace e dell'equilibrio, oltre che del
2: esatto.
0: miele.
1: Allora Ale, tu hai detto che sei esperta di Elisa.
2: Sì.
1: Quindi adesso ti faremo sentire tre canzoni di Elisa, tre pezzettini piccolini, dal più facile al più difficile secondo noi. Tu dovrai indovinare i titoli. Se non dovessi indovinare tu, chi riesce a dire il titolo che tu non indovini al 388-22-388-22 ti scippa la bag. Ok?
2: Okay.
1: Andiamo, okay. Iniziamo col primo che dovrebbe essere il più facile.

0: Eppure sentire.
1: Bravo!
2: Le sai tutte, questa la sapevi, questa sarebbe quella facile, mo c'è quella intermedia, cioè secondo Linda Gravella, esperta di tutto lo scibile umano musicale.

0: l'hai superato. Mo c'è quella difficile.
1: Canzone queste... che io adoro follemente.
0: Sì, queste le sapevo anch'io bene. E sentiamo la terza.

0: qua, ma cos'era, cos'è?
1: Però c'è da dire che essendo in inglese,
2: fatemela cantare in inglese però.
1: In inglese il titolo lo dice a malapena la parola del titolo nel testo. Però
0: vediamo?
1: Aveva un titolo.
2: È Labyrinth.
0: Bravo!
1: Labyrinth, che era l'Elisa all'inizio che cantava in inglese, poi ha fatto la scelta da Monfalcone di cantare in italiano e il successo è continuato. Tra l'altro l'abbiamo ascoltata all'inizio e l'ascolteremo anche più tardi, secondo me.
0: Grande Ale, sei stata bravissima. Ti arriva la nostra RDS Bag. Una buona serata.
2: Grazie anche a voi. Ciao,
0: ciao, ciao bella.
1: Ciao Treviso.
2: Ciao.
3: Le so tutte le so.

0: RDS 100% grandi successi, See You Again di Wiz Khalifa con Charlie Puth.
1: Bravo, non potevi esimerti dal annunciare Charlie Puth nel tuo modo. Lo so, io non sono brava come te a parlare inglese. Senti, adesso c'è una novità che riguarda Irama. L'avete sentita la novità gossip di Irama?
0: No.
1: Secondo me sì, no?
0: No.
1: Non l'hai sentita? Che è il nuovo giudice di X Factor.
0: Al posto...
1: posto di Achille Lauro entrerà Irama.
0: Bene, bene, bene, mi sembra un tipo che ha qualcosa da dire per quanto riguarda la musica. Giovane, ok?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Elisa con Stay su RDS. Oggi la serata di Elisa. Questa è la serata di Elisa, ma siamo contentissimi. E al di là dei nostri grandi successi, noi amiamo anche rendervi felici e lo facciamo anche regalando in un modo molto speciale con il nostro RDS Dream.
1: Sì, io poi quest'anno sono stato in Egitto già 3 volte, quindi sono molto felice di poter regalarvi adesso sicuramente un set di 3 valigie per un viaggio fantastico. Poi ogni settimana un viaggio tutto incluso con soggiorno di 5 giorni al Cairo, in Cairo, in collaborazione con ETA, l'ente del turismo egiziano.
0: Tutto quello che dovete fare è accendere la televisione, se non l'avete già fatto, sul canale 265, guardare attentamente tutto, perché ad un certo punto apparirà un'immagine. Ecco, questa immagine risponde alla domanda che adesso vi faccio: quale struttura destinata a contenere la mummia è visibile in fondo alla stanza? Quindi guardate bene l'immagine, rispondete a questa domanda al 392 999 2000.
1: Aggiungete nome, cognome, indirizzo email e poi vi aspettiamo, perché sarete i fortunati vincitori, chissà. Quindi tutti sul canale 265 della TV nei prossimi minuti.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato

0: tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Mi raccomando, attenti, sul canale 265 guardate bene tutto quello che succede. Intanto c'è Bresh con Introvabile.
17: Sei introvabile,
18: RDS.
17: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi,
18: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Guardaci, ascoltaci
2: anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app mobile
2: di RDS Social.

0: Sile con Pompei su RDS e adesso lo psicologo criminologo Mauro Casciari ci aiuta a capire un gesto quotidiano che non è quello dell'ombrello, non è niente di che, è un gesto che può succedere di compiere.
1: Allora, toccarsi il naso, amici di RDS, io in queste ore purtroppo me lo sto toccando molto perché ho, ogni tanto ho un prurito, non lo so, siamo dentro uno studio, eppure non lo so, è allergia eccetera, però però cosa significa toccarsi il naso, amici? Cosa significa, amiche e amiche, quando si ha una conversazione, quando c'è un'altra persona davanti a te, quante volte vi sarà capitato di vedere qualcuno che si tocca il naso?
0: No? Ecco. Che cosa significa?
1: Ho parlato con Adrienne Carter, esperta di linguaggio del corpo. Dietro questa lieve pinzata o sfregamento del naso può esserci molto di più di un prurito passeggero, Chiara.
0: Sì.
1: Perché nella comunicazione non verbale ogni dettaglio conta, Chiara.
0: Quindi non t'arrabbiare, sto ascoltando.
1: Se io, mentre ti parlo, mi tocco il naso, vuol dire che non sono d'accordo con quello che stai dicendo. Okay?
0: Ah, ok.
1: E se lo faccio mentre parlo io, vuol dire che anch'io non sono convinto di quello che sto dicendo. Quindi forse non sono convinto delle mie parole, quindi forse sto mentendo.
0: Guarda, la cinesica, io credo che sia una delle cinesica.
1: Cribbio. Io sono europeo, però.
0: È la disciplina. È questa disciplina che studia i gesti, il linguaggio del corpo, i movimenti, eccetera, eccetera, no? E trovo che sia affascinantissima, soprattutto io prima scherzando ho detto criminologo, però effettivamente il linguaggio del corpo dice tanto di una persona. Io so quelli base, no? Quando ti chiudi con le spalle, quando guardi a destra o a sinistra, quelle cose lì. Ma la storia del naso non la sapevo.
1: Sì, io sto attento molto con le mani quando faccio i colloqui, perché non devo mettere le mani. Però il corpo prende la parola quando la bocca tentenna.
0: Attenzione.
1: Ti piace questo concetto?
0: Molto, molto.
1: Quindi anche se uno sembra molto sicuro di sé, il naso è la prima cosa che potrebbe tradirti, come Pinocchio. Attenzione,
0: bravo,
1: ragazzi.
0: Bravo, vedi che Collodi era avanti anni luce, era cinesico inside. Bravo, bravo. No, è vera questa cosa.
1: Io infatti sempre con le lodi a Collodi perché era molto avanti comunque. E quindi state attenti anche a non toccarvi il naso quando parlate, soprattutto se avete un colloquio, non con Lodi, ma un colloquio anche senza Lodi, nel senso di lavoro intendo, ecco.
0: Vero, bravo, hai detto una cosa molto molto interessante.
1: Scusa un attimo,
0: No, non ti grattare, non ti grattare.
1: Questa era altra forza rispetto

0: tutto finito, Chiara.
1: È finita, basta, finita.
0: Ma così, ma queste tre ore... Posso dire che mi sembra di non esserci neanche stato con queste tre ore che sono volate stasera?
1: Tre ore che sono sembrate quasi un'ora. Cioè, abbiamo condensato.
0: Ma lo sai di chi è il merito?
1: Di Linda.
0: Di Linda Gravena. Anche
1: certo.
0: Di tutti i nostri registi, ma in primis di Linda.
1: Grazie Linda davvero per essere stata con noi. Mauro, ci ritroviamo lunedì, sì. Sempre a partire dalle 19. Tu torni domani con...
0: Roberta Fiore che porta il buon umore.
1: Io torno domenica insieme a Leo Di Bello a partire dalle 9.
0: Ciao.
1: Baci.
0: Baci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto.

0: Petrilli.
1: Buonasera Iran e Stati Uniti, più fonti riferiscono di un'intesa di massima tra l'altro sul prolungamento del cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz e per negoziati di 2 mesi sul programma nucleare della Repubblica Islamica, accordo non ancora finalizzato, frenano però gli iraniani. Mafia ha trovato tra Libano, Isole Cayman e Svizzera il tesoro di Matteo Messina Denaro, arrestati un narcotrafficante, l'ex moglie e il figlio, tutti originari di Campobello di Mazara. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, soldi che potranno essere destinati già dal prossimo anno al potenziamento dell'azione delle forze di polizia, dicono Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti, che complimentandosi con le fiamme gialle parlano di un ennesimo duro colpo assestato dal governo alle cosche. Casinò di San Vincenzo in amministrazione giudiziaria, lo ha disposto la magistratura nell'ambito di una inchiesta per un presunto riciclaggio di proventi illeciti e per lo scambio di valori in esecuzione di accordi di natura criminosa. Sport tennis a Parigi, Dardari KO contro Comesagna che si impone 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4. Arnaldi Tsitsipas un set pari, Berrettini vince il primo con Rinderneshe e conduce 5-4 nel secondo. Oggi il successo di Cobolli con Vue e la caduta di Jannik Sinner che a pochi punti dalla vittoria si sente male e alla fine perde contro Juan Manuel Cerúndolo. Non è stato il caldo, non avevo più energia, ha raccontato il numero uno del mondo. Questa è RDS.
2: Let's go, 22 un minuto sull'orologio, buon giovedì sera amici e amiche di RDS con Jason Galliani e lei, la più ricercata, la più amata del mondo, Miss Elisabetta Sacchi.
3: Ricercata da chi? Della Guardia di Finanza?
4: Sì, probabilmente
3: di
4: loro.
3: Vedi che...
4: Sei emozionata subito.
3: Mi tiri in mezzo.
4: Oh, un complimento fatto, mezzo.
3: Luca Bernardinelli con noi in regia, ciao a tutti, buonasera, giovedì 28 maggio, siete a casa RDS fino a luna.
2: Ovviamente ci potete seguire ovunque, sul 265 c'è l'RDS Social TV attraverso l'app ufficiale di RDS, sempre a vostra disposizione, tutto free, tutto gratis.
3: Quindi
2: non
3: stai dicendo che anche stasera non paghi niente, no, non offri niente a nessuno?
2: Quello è un altro discorso, se ti va un aperitivo quello lo posso mettere, però
5: all'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: Samurai J, ossessione su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Un po' di belle novità in ambito musicale stasera, eh?
1: Sì, parliamo di Gracie Abrams, ve la ricordate?
0: Certo, senti, ce l'abbiamo.

0: la sua That's So True del 2024. Perché parliamo di lei? Perché ha appena annunciato un tour nelle arene a supporto del nuovo disco, sarà il terzo album in studio che uscirà a luglio, I Have Missed You.
1: È il terzo album in studio, hai detto bene, Daughter From Hell, il nuovo album, precisamente il 17 luglio 2026 sarà disponibile per tutti, primo singolo Hit The Wall, il primo estratto dal disco, è questo pezzo che sicuramente sarà un enorme, grandissimo successo. Come viene descritto? Un po' per dare qualche info, sapete che ci piace dare anche un po' di descrizione, essere un po' più dettagliati rispetto alle ere precedenti, il sound un po' più intenso.
0: Per le ere, sei reca amica di Taylor Swift, questa cosa, le mie ere precedenti.
1: Collaborato
0: parecchie
1: volte. Ma se c'hai
0: 20 anni, bellissima, bravissima, giovanissima, parliamo di ere però anche un po' per Taylor.
1: Sono tanto amiche e sì. Dicevamo viene descritto più emotivamente esplosivo, più aggressivo nei testi, più cinematografico addirittura.
0: Quindi lei è molto, è un po' reincarna l'estetica della Clean Girl, no? Sia a livello di trucco, di stile, invece con questo album musicale andrà un po' più,
1: c'è del budget,
0: ci andrà giù pesante, sì, ecco, sì. E il primo singolo estratto è questa Hit The Wall. I wish

0: l'altro Gracie Abrams è una delle artiste che ha avuto una delle crescite più rapide nel mondo del pop degli ultimi anni, pensate, per dire, oltre 40 milioni di ascoltatori mensili in streaming, sull'app più famosa di streaming, nel periodo di boom massimo.
1: Numeri pazzeschi. Tour mondiale 26-27, The Look at My Life Tour, quando parte 2 dicembre 2026 a Denver in Colorado, passerà poi per gli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, per l'Europa, in totale 64 date complessive.
0: Sì, ancora di ufficiale per l'Italia non c'è niente, però delle pagine stanno nascendo dell'evento, quindi si sa mai che potrebbe arrivare. Comunque, insomma, per una che scrive musica da quando ha 8 anni, ha detto che la prima canzone l'ha scritta a 8 anni. Cosa facevamo noi a 8 anni?
1: 8 anni saltavo i fossi, forse.
0: In lungo e in largo.
1: Non lo so, forse di testa, carpiato, probabilmente.
0: Brava Gracie.